Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei
1: Radio G 085 800 33 66.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Pronto. Dove le visti? Sì, voi state lì. Sì, vi chiamo io. Sì, passo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro. Niente più negli anni han fatto

0: essere brutti.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora un po', e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Una bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali.
1: Quali sono le principali?
2: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica a buone, tutti quanti.
1: Meno male che possiamo festeggiare, grande presidente Mattarella.
2: Meno male.
1: Resisti,
2: Belpietri ha fatto un articolaccio. Quello che ha fatto finta di essere rapinato sotto casa,
1: esatto,
2: Belpietro,
1: sì, Belpietro.
2: Ha detto che è un interventista, un reuccio, un che esautora il Parlamento. Ma pure Belpietro me lo deve fare.
1: Chi teneva, ragazzi, te l'ho detto.
2: Allora,
1: buongiorno, poi per sinistro. Allora, volevo dire, la grande terra è inutile, lo sappiamo.
2: Questo abbiamo detto
1: dunque, non lo deve dire, come si chiama?
2: D'Angelo.
1: L'abbiamo detto noi al primo minuto, come abbiamo parlato noi al primo minuto, senza essere fanatici, la soluzione per la casa di Catherine, che vamo pure da Mara Veniero, vabbè, ragazzi. Ne avete fatto uno spettacolo, sta gente, dai. Vabbè. E poi guadagnerà pure con i libri, poi inciderà anche un disco.
3: Sì, canta.
1: Vieni, c'è una casa nel bosco,
2: dai,
1: il tuo nome conosco,
2: Bibita.
1: Vuoi conoscerlo,
2: per favore.
1: Tu, questo canterà pure, e venderà da 200.000 a 800.000 copie, avrà il disco di platino, perché una volta il disco d'oro si vingeva per un milione di copie, vingeva dei lavoranti, ma invece 100.000 ti dà qualcosa, già di platino, che sa che non ti canta più i dischi. Oh, tu vorresti, invece vorrei dire, cominciare, invece che grande zero inutile, di andare sulla pagina di Radio G, perché ieri, lo riporta anche il centro, ieri a Colle Ranesco c'è stato il terzo incidente stradale di una persona che attraversava la strada, cioè che faceva una cosa normalissima e che a Colle Ranesco è diventata una lotteria, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, perché c'è molto traffico di giorni. A proposito, quello che sta in vacanza, c'era già la fila verso la Palestra Planet alle 9 da terra con Giulianova, non avete avuto nemmeno il coraggio di spingere un pulsante, perché te lo seduto sta seduto, con l'altro sta in vacanza, e allora non si riesce a fare nessuna piccola Gabriele. Che si può fare per fare in modo che ci sia più verde sulla terra con Giulianova e meno sull'Adriatico?
2: Ma è una centralina, si doveva spingere.
1: Sì, quindi quanto dura questa operazione?
2: Non lo so, 5-10 minuti.
1: 10 minuti,
2: non lo so.
1: Non si fa. E a Colleranesco, allora, ieri terza persona investita mentre attraversava la strada a Colleranesco, dove soprattutto nei giorni festivi e prefestivi il traffico è impossibile e diventa davvero un'impresa attraversare la strada, anche sulle strisce. Tre incidenti in 10 giorni con persone che semplicemente appunto attraversavano la strada, e in due casi anche sulle strisce. Nessuno interviene, nessuno sa niente, noi insistiamo a scrivere e a denunciare questo per fare in modo di non dover scrivere e dire altro in prospettiva. Beh, ci sono i commenti, giustamente tutti i malparoli, sapete che quello dovete prendere, non sbagliate obiettivo.
2: Allora, come andiamo avanti, direttore, dopo questo sfogo?
1: Ma non è finito, ma a mano arrivano le cose giuliane.
2: Allora, prof aggredito, lettera di scuse da una famiglia, Val d'Itara dice linea dura. La mamma del Bosco, l'abbiamo detto, domani Tajani decide il futuro di Forza Italia in Abruzzo. Pare che ci sono usciti quasi, sono quasi venute le mani.
1: Sospiri e
2: Pagano. Sì, perché quello è andato là, mi candido io e la Ballone. E Sospiri e Sant'Angelo, scuse noi. E quindi è successo un po' a porte chiuse, ma.
1: Perché la Ballone sta creando qualche problema.
2: I giudici.
1: E quello entra con lo bustale, che deve arrivare entra d'impeto. C'è una bellissima intervista, guarda chi, a Marianna Aprile, la conduttrice
2: sulla
1: sette insieme a lui.
2: Le donne del 2 giugno, Nilde Iotti.
1: Ma tu continua che va a leggere un messaggio che è arrivato.
2: Nilde Iotti un esempio, ma c'è ancora strada da fare. Poi la nuova sentenza, i giudici salvano il click day, via libera ai fondi. Teramo, 4 arresti per il furto a una pensionata, e poi chiude dopo 25 anni di attività la cantina di Schillaci, il ristorante di Porta Romana ha rilanciato la cucina locale. Pineto, multe e caos, parcheggi alla Torre del Cerrano, poi eccellenza, Sant Febbre da finale, domenica in Toscana. Andiamo alla seconda pagina del centro con gli approfondimenti sul 2 giugno. Mattarella condanna gli attacchi al Libano. Il capo dello Stato ha parlato davanti agli ambasciatori accreditati. La guerra colpisce brutalmente la popolazione civile, è disumano. Ci saranno oggi per il 2 giugno Morandi, Cortellesi e altri VIP, personalità di musica, cinema e sport tra i protagonisti dell'evento di stasera. Le celebrazioni del Colle, più feeling con i cittadini e poi ritocchi per la legge elettorale, novità sul Trentino verso il collegamento tra le liste locali e quelle nazionali. Poi c'è l'intervista appunto a Marianna Aprile, piango con l'inno d'Italia, mi ha segnata l'incontro con il presidente Pertini, e contestò la legge sulla razza e fu espulsa da tutte le scuole la figura di Teresa Mattei. Andiamo avanti, la base dei segreti in Abruzzo, si ritorna sulla base di Monte San Cosimo di ieri. Protesta al deposito militare, no alle armi in Valle Peligna. Poi c'è un'ampia pagina sulla famiglia del Bosco che potete serenamente leggere sotto l'ombrellone. La violenza in classe a Nereto, professore aggredito, la famiglia di uno studente, scusateci, i genitori scrivono una lettera all'istituto, siamo mortificati per quanto è accaduto. Virus Ebola, l'Abruzzo prepara i protocolli, riunione operativa tra l'assessore Veria e i vertici del Dipartimento Sanità, per ora nessun allarme. Val di Tara dice sì alla linea dura, serve rispetto per i docenti. E ancora i contributi ai piccoli comuni d'Abruzzo, i borghi, bando a orologeria, una sentenza riabilita la graduatoria bocciata.
1: Tre volte che la rifanno,
2: ormai, guarda,
1: perché quello dice, ma come, io sono favorevole a te, ti ho fatto votare e tu non mi hai fatto inserire, aspetta, mo lo vado, poi bisogna cambiare, e quello arriva quell'altro, io pure devo cambiare un altro comune, non mi ci avete messo, così ho preso i voti io là, e quindi ricambiano.
2: Cavallari dice un po' un'ovvietà, la riforma,
1: non leggere qualche comune,
2: la riforma dell'acqua è utile solo se migliora il servizio.
1: Il che non è possibile, come ben sappiamo. Ecco. Oh, io devo far vedere, non ho avuto tempo, non è passato. Ci sta D'Amico che parla e tende a spiegare perché è meglio un gestore unico. E mentre parla. Mentre lui parla con tutti i dati, fa vedere i grafici, i suoi entrano, escono, parlano col telefono, si vede che mentre lui parla i suoi stanno parlando col telefono, non lo stanno ascoltando. Si vede chiaramente, non l'avrei messo quel video, ma io attendo, me ne sono accorto. Chi altro lo fa spostare che deve passare, poi rientra, ho visto pure Pepe che passava, un altro che è saltato col telefonino, insomma è una cosa seria, poi forse lo stavano a sentire quegli altri, ma saranno due infatti gli ambiti, di cui quello di Teramo L'Aquila presieduto da Teramo, come giusto che sia, tra l'altro un piccolo risarcimento, perché l'acqua del Ruzzo andrà a bonificare tutti gli altri che l'acqua non ce l'hanno.
2: Allora, vabbè,
1: lo sapevo. A Tajani l'ultima parola su Forza Italia d'Abruzzo. Bene,
2: domani incontro decisivo a Roma per Sant'Angelo, sullo sfondo c'è Vannacci, dice se non mi candidate voi me ne vado con il generale,
1: ha detto. Non mi dire,
2: figurone, vabbè.
1: E va, vai, andate, che problema c'è? Andate. Io tutto si screva al meglio, Forza Italia, forse che veramente quella cosa che, visto che il campo largo non si farà né mai, perché Conte è quello che è, e allora non è possibile. Se trovare una soluzione centro, e poi tu questa cosa di centro, gli italiani non sembra avuto. Ci piace le marce, e poi ci piace il centro per stare tranquilli, i democristiani dormienti tra. E beh, così è stato.
2: Ambiente e sostenibilità, scanno l'accordo tra i paesi del turismo dell'aria pulita.
1: Non più come difendere i borghi,
2: però il lupo d'Abruzzo, che vedete in foto mentre ritira il premio, premiato dal WWF,
1: mentre da noi viene sparato ripetutamente, il WWF lo preme.
2: Strage sventata, fermato a 21 anni per terrorismo, farò come a Modena, diceva il ragazzo mentre inneggiava sui canali social al martirio e la jihad.
1: È quasi.
2: Bruciati vivi in Calabria, 4 migranti e omicidio, poi il dramma di Bea.
1: La colonna, perché sono migranti, forse è omicidio.
2: Se erano 4 italiani, è certo che omicidio. Vabbè. È certo che omicidio.
1: Vabbè,
2: sei italiano, la pagina è 2 pagine.
1: Vabbè, come.
2: Dramma di Bea, bimbe isolate, Iannuzzi trasferito in carcere a Genova, mercoledì ci sarà l'interrogatorio del GIP. Negativo l'uomo rientrato in Italia, l'Unione Europea convoca i ministri della salute per il prossimo venerdì 5 giugno.
1: Meno male, siamo tranquilli, non è andato in Congo. e non tornate dal Congo.
2: State là. La pace in Medio Oriente si allontana, Teheran minaccia il blocco, negoziati ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran, Trump ferma l'offensiva di Netanyahu stanotte.
1: E ieri sera di fronte a questa cosa è arrivato quello che ci dice come riaumenteremo la benzina, il gasolio, che il governo non potrà rifare ancora la
2: Perché è inutile. No, diciamo pure questo da un po' di tempo, è inutile far tagliare i centesimi.
1: Tutti i regali di Trump, ma di Netanyahu che è peggio, ma se ne sta accorgendo che è peggio, perché voi gli ha detto noi siamo per l'accordo, se quelli smettono di bombardare il Libano, che non c'entrava niente in questa vicenda. E comunque è confermato che se Netanyahu viene ucciso appena finisce una delle guerre che finisce, oppure viene assassinato, oppure scompare o mangalere, come deve andare. No?
2: Al lavoro con l'Unione Europea più flessibilità, lo dice Giorgetti,
1: ma tranquilla, lo dice la rete. Il braccio adesso di Salvini.
2: C'ha l'occhio questo. Verso aiuti anticrisi si studia una proposta. Domani ci sarà la risposta da parte dell'Unione Europea per lo stralcio delle spese sull'energia.
1: Non ci sa niente.
2: No. Israele alza la posta in Libano e Hezbollah si trova all'estero.
1: Eccolo, l'ho ritrovato. Aspetta, no, devo far vedere un po' i passaggi. Gabriele, scusa, qua sotto. Ecco uno.
2: Quello dell'Aquila. Sì,
1: quello dell'Aquila, bravo, l'ha riconosciuto. Poi avete perso qualcosa, poi va là, dice, vuoi stare, fammi passare. Dai, tu,
2: ancora.
1: E si mette pure. Ecco quest'altro! E si mette Pepe! Mentre d'amico disperatamente parla, quelli si alzano e passano. Tra poco avremo altri passaggi, io non me li posso far vedere tutti, però. E ci sta ancora qualche passaggio. Eccolo l'altro che passava, hai visto? E lui disperatamente fa vedere, eccolo qua. E poi prende il telefonino, Gabriele. E mentre l'amico parla, si mette tra poco, forse si è allontanato perché non sa dalla telecamera. Ma tra poco torna indietro e lo vedremo che sta guardando mentre l'amico parla a vedere che cosa accade sul telefonino. Che peccato che poi non posso far vedere tutto, ma se avete pazienza, io ve lo posto qua per dire come appunto. Cioè, eccolo qua, si è riseduto intanto. Vabbè, vai avanti. Ho visto.
2: Beirut tira un sospiro di sollievo, a migliaia avevano lasciato la capitale sconsolati, una guerra decisa da altri. E poi pressing per l'aumento dei tassi, Schnabel, di fronte allo shock energetico non possiamo più guardare oltre, e uno sarà un consigliere della BCE.
1: Come sarà?
2: È uno dei consiglieri della Banca Centrale Europea.
1: Vai avanti.
2: O ti alzano i tassi, offerte di lavoro, trainer, pizzaioli, operai e meccanici specializzati, ecco chi sta assumendo. A cappelle sul tavolo, se volete, le selezioni per modelli e modelle per le fiere.
1: A cappelle sul tavolo. D'Angelo, grande Teramo non serve, l'abbiamo detto noi appena avete cominciato.
2: Oh D'Angelo, sai che serve? Che cominciate a fare a mettere qualche chiodo al ponte su Salinello, quello serve.
1: E cominciare subito, ecco. I lavori.
2: Sisma, patto per cantieri sostenibili. Firmato
1: Castelli, un giorno sì, un giorno pure. Alfonso Teramano.
2: Firmato il protocollo tra la struttura commissariale e il consorzio di rifiuti Polieco. Bene. Operazione dei carabinieri, furto col trucco della monetina anziana derubata del bancomat. Un 75enne avvicinato davanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1.500 euro lo sportello, quattro cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna.
1: I soldi recuperati?
2: Immagino di sì. Sicurezza, nuove telecamere più agenti. Dopo l'ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. Ha detto che le famiglie, le istituzioni non si devono tirare indietro, devono lavorare insieme al comune per la sicurezza. Castrogno, carcere, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, poi musica, sagra e sport nell'estate camplese.
1: Patrizia Casaccio interviene.
2: Sì.
1: Posso sentire te?
2: Come te pare.
1: Buongiorno, ormai. Faccio quello che mi pare. Tornerò. In ginocchio tornerò a festeggiare, perché non la festeggio, è la Repubblica, quando in Italia sarà rispettato questo termine. Di pari passo sarò orgogliosa del voto alle donne, quando si capirà che strumento ci abbiano donato le donne della Costituente, e quando a rappresentarle ci saranno donne capaci, non quelle attuali, si durò, quindi lei non vota, ci fa capire che non vota. Sì, non festeggia, però mette i lenzuoli, adesso li vuole mettere alla recinzione che non c'è.
2: Ieri ho visto un'intervista dove si dice che sono stati affidati i lavori.
1: Vediamo.
2: Chiude la cantina di Porta Romana.
1: Schillaci, conosciuto.
2: Ho tutelato la cucina terramana. Bene, Mociano, stagione estiva, la minoranza chiede la cura del verde. Oggi l'addio al 32enne morto in Trentino, nella chiesa di San Flaviano, i funerali di Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti.
1: Stamattina alle 9 la camera ardente nella casa funeraria Girardini.
2: Gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per l'Istituto Pascal in collaborazione con TEAM.
1: Ieri è stata la giornata in cui molti comuni, noi l'abbiamo fatto in grande anticipo, anzi noi abbiamo fatto una conferenza stampa di come si dice? Provvisorie, in attesa di quello generale, molti comuni erano presentati i programmi estivi, ma vediamo che cosa accade. E infatti la Cristina d'Avena, famosa, che stava a Pescara e che doveva andare il giorno almeno 3-4 volte, non viene qua e andrà invece a Martinsicuro insieme a Ron, va bene.
2: Ecco.
1: Poi Nina Zilli invece andrà a Tortore, a San Domero, mentre ieri il consigliere pericolosissimo per i futuri giuliesi che vogliono candidarsi alla regione, cioè Ripani, eccolo qua, molto gettonato, ha accolto Rudy Zerbi, tante parte, e che fa parte dello staff della...
2: L'anno scorso era in vacanza Giulio Nono.
1: Ma invece va in vacanza.
2: L'anno scorso, giustamente, nessuno si è fatto la foto di...
1: Esatto, invece a Tortoreto, Ripani ha voluto... punta a qualcosa di più,
2: maglietta bianca e petto in fuori, si è fatta la foto che Zerbi e vabbè,
1: ma tutto secondo le regole,
2: tutto secondo quel cliché,
1: quasi un protocollo.
2: Alba Adriatica, i cantieri chiusi, piazza Quasimodo da area parcheggio a giardino sul mare, finiti i lavori della zona centrale, molto frequentata.
1: Vedi?
2: Va bene.
1: No, giardino sul mare,
2: bello. In vista dell'estate, siamo a Giulianova, nuove regole, rischio incendi vicino ai binari, c'è l'ordinanza per la pulizia.
1: L'ordinanza, qui bisogna abbattere tutti i rami che danno sulla ferrovia, i rami. Attenzione a avere le erbe che si possono incendiare, insomma, praticamente per tutto il territorio. Quando è? Un chilometro e mezzo, mi pare che è.
2: Che è un chilometro e mezzo?
1: Quando è?
2: Sarà 5 chilometri.
1: No, dice che è un po' di meno. Vabbè, insomma. Devono fare tutto ciò.
2: Il sindaco detta le regole ai proprietari delle aree, vietato far crescere piante a meno di 6 metri.
1: Capito?
2: Rischio denunce per chi non le rispetta.
1: Sì.
2: Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori.
1: Ma c'è anche una multa, c'è anche una sanzione a livello nazionale, perché se succede qualcosa c'è anche l'arresto addirittura.
2: Anziano investito a Colleranesco mentre attraversa, non è grave.
1: Però è il terzo caso in 10 giorni, se volete fare qualcosa.
2: Giovedì si parla di giovani e aggressività al liceo Curie.
1: Curie.
2: Mociano, fatto pure. Mociano, il calendario Nigiotti, star degli eventi estivi. Torna Moveg.
1: Famoso Moveg.
2: Tra gli appuntamenti anche un concerto di quartetti d'archi e la giornata dedicata a sport e associazioni.
1: Vedi che te fa, Pociano? Gavioli diventa commentatore e oggi diventa proprio nel giorno, perché tra l'altro lui, a parte il palazzo del mare, ha restaurato il Quirinale e la casa del Presidente della Repubblica. Quindi praticamente gli tocca.
2: Oggi in prefettura la consegna del riconoscimento all'imprenditore.
1: Mentre invece stasera, nella famosa orchestra che ha dentro di sé tutti i migliori esponenti dei vari conservatori d'Italia, c'è una giuliese, questa ragazza che vedete qui nella foto, che c'è
2: Elena Cinaglia.
1: Elena Cinaglia, che fa l'ultimo anno del liceo scientifico e che è al terzo anno di conservatorio, che è il terzo anno che viene inserita in questa orchestra nazionale, che è comunque la nazionale dei conservatori nazionali di calcio. I migliori vanno là. Stasera alle 21:20 potremo seguirla mentre sono l'orchestra nella trasmissione che andrà su Rai 1, che l'abbiamo già detto, ci hanno i VIP, Morandi e tutti quelli che hai detto tu. Oh, c'è una zona abbandonata
2: a Roseto, via Marina, gli albergatori, marciapiedi rotti da 20 anni, quindi ormai gli operatori denunciano cordoli disastrati, mattonelle rialzate dalle radici degli alberi ed erba alta.
1: Lungomare nessun invece è chiusa alle 19 per una gara podistica.
2: A Roseto?
1: Sì.
2: Abbiamo chiuso proprio le bande. Sito Visit Roseto.
1: Pronto? C'è un incidente gravissimo in via... Non mi ricordo, Gabriele, come si chiama?
2: Via Gasbarri.
1: No, a parte che via D'Annunzio. Via D'Annunzio, la nazionale, quella che viene dalla montagna. la nazionale, via D'Annunzio che viene dal mare, si con te, quella che passa davanti a si con te.
2: Via Leopardi?
1: Ma che Leopardi? Vabbè, insomma quella. E c'è un grave incidente, volo per terra, eh? Sì. Fate venire, fate, alla fine anche la povera disperata di, che stava quello per terra, voleva salvare, non si possono toccare invece, come tu ben sai.
2: Beh, no.
1: E allora ha chiamato, non rispondeva nessuno, ha chiamato la cameriera. Sì, lei non risponde. La cameriera ha detto, abbiamo vedo, e comandante dice, ma i vigili sono dietro le bande. Ma non ti possono spostare, non ti possono spostare per motivi di sicurezza. E i carabinieri sono dietro la banda dell'Ucraina. E quello stava per terra, chi l'ha spostato alla fine? Un operaio di Silverso per lasciarlo per terra.
2: Beh,
1: tu dimmi se qua Giuliano l'accade,
2: so. Via Leopardi, eh.
1: Bene. Qual è
2: via D'Annunzio, via Leopardi.
1: Qual è adesso da tempo, insomma, l'iniziativa del comune, che cosa vuole fare?
2: Che vuole fare?
1: Non rispondere. Sì, a tutte le polemiche c'è questa cosa.
2: Ah, c'è questa.
1: Sì, da molto, quasi una, dalla nuova gestione annuale.
2: Okay.
1: Non risponde. Però è arrivato un nuovo, come tu sai, un nuovo addetto stampa, per cui si dividono tra i concerti al Curso, la presentazione dei libri, il festival delle bande, le iniziative del comprensivo 1, le iniziative del comprensivo 2. Non sui problemi della città né la Tassone né Di Nicola intervengono, non succede niente, succedono soltanto queste cose tutte belle, siamo d'accordo che sono pure belle e le diciamo, ma i problemi della gente, i problemi in cui la gente addirittura rischia la vita, lo fate un intervento. L'unico che tende di farlo è Giorgino e si prende le cazziate. Giorgino capisce quali sono i problemi. Intanto c'è un nuovo asilo.
2: Avvia i lavori nel giardino, l'aggiunta dal Via Libera a Roseto, nella sistemazione dell'area.
1: Il giardino lo fanno?
2: Ci avrà l'asilo nuovo fatto e ora devono aggiustare il giardino. L'aggiunta al Via Libera a sistemazione dell'area esterna dell'edificio che sarà pronto a settembre.
1: Ecco.
2: Quindi l'edificio è questo.
1: L'hanno fatto, ma il lavoro del giardino ancora.
2: E li faranno. Centro rifiuti, doppia segnalazione, la consigliera di opposizione Ciancaione si rivolge alla regione, all'ANAC.
1: Questa è un'altra che dice
2: che là il termo mare.
1: Intanto nel dubbio non se ne parla più.
2: Dontra la casa. Pineto, scattano i controlli, Torre Cerrano, caos, parcheggi, proteste e multe sulla statale 16.
1: C'è un comandante dei vigili pure qua?
2: Sì.
1: Che fa?
2: Penso che ce l'abbiano un po' tutti i comuni.
1: Intervenuto.
2: Ufficio turistico, parte il servizio a Silvi, poi imposte da rateizzare, il consiglio dall'ok ad Atri.
1: Sì, ma funziona?
2: Noi no.
1: Io non lo posso dire e non lo far capire. È quello che dici tu che blocca.
2: Ma lo so.
1: Vabbè, apposta.
2: Passa all'unanimità il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare i debiti. Probabilmente saremo l'unico comune della Costa Terramana e anche dell'Abruzzo, forse a questo punto, che non aderirà un'altra volta, perché già non abbiamo aderito quattro volte. Per la quinta volta non aderirà alla rottamazione.
1: Un avanzo di 4 milioni.
2: Eppure avendo
1: ci dovete fare,
2: qualche milione di euro da riscuotere.
1: Ancora i soldi del T-Ride e delle multe, che volete fare? 700.000 euro in bilancio per le multe. 700.000 euro.
2: Pescara, il questore Rattà ai pescaresi, al servizio della comunità, perché doveva fare rima con cognome, sono pronto a fare squadra, dice. Nuova Pescara, la contromossa e fusione, dopo il no al referendum arriva la proposta della petizione e il fronte dei sì dice fermiamo il boicottaggio. Montesilvano.
1: A proposito, avete trovato il candidato a sinistra? Niente? Non state lavorando? Si vota? Quant'è?
2: Due anni,
1: che è sconosciuto, perché, non è, perché sappiamo che non è nessuno di quelli attuali, eh?
2: Può essere, ne sai tu?
1: No.
2: Ne sai?
1: E quindi.
2: Si mettono d'accordo, trovano uno di loro.
1: Perde. Allora, cercate di trovare uno nuovo. Uno, come si dice, della società civile. Questo perché non ce la penso, no, un Albani sarebbe in grado di poter farvi vincere, secondo me.
2: Però. L'edificio del comune di Pescara, degrado e sporsizia, questo un top sarebbe, capito? Degrado e sporsizia nel palazzo sgomberato,
1: Nuovo
2: appello all'ASL. alunni a lezione di ambiente, progetto Eco Shield, poi il Montesilvano in eccellenza, il sindaco Vittorio di tutta la città.
1: Qui vuol dire che non c'è nessun problema con il caldo.
2: Avete visto che ha perso la Rosetana, infatti sono andati a vedere Pavone e il sindaco Nunes la partita, poi purtroppo è successo.
1: Vola,
2: sapete che vi prenderemo di mira fin quando eravamo male, non si non ci venite a fare campagna elettorale qua, perché poi la domanda ve la facciamo.
1: Non venite, perché Nunes è quello di meno, ma invece Ciancaione, Sottanelli e Pavone sono quelli che più insistono perché la terra male cambi percorso. Nel dubbio non si fa. Vorrei dire qualcosa, tu vorrai dire sì,
2: perché... verso il grande evento Perdonanza Baglioni non ci sarà per i giovani, il concerto di Geolier.
1: Se ne sta più contento.
2: Baglioni ha avuto una polmonite interstiziale che lui ha osato dire che è una malattia rara, quando il nostro direttore ce l'ha un anno quindi
1: COVID,
2: proprio come si permette a dire che è rara, visto che il direttore la affronta ogni anno con tranquillità.
1: Ogni anno, quasi, dal
2: mio punto di vista sì, quasi ogni anno
1: l'abbiamo affrontata e risolta
2: senza grossi problemi,
1: continuando a lavorare,
2: tra l'altro purtroppo continuando a cantare in radio, quindi non è che dice
1: come dire che si può pure magari tre ore di concerto però dire che è una cosa rara che succede ogni 100 anni, la realtà
2: che te c'è danno Baglioni,
1: che ha 75 anni, cioè chi la prende in un modo e chi la prende in un altro. Io non volevo di uscire, stavo bene. Senza febbre però, e senza tosse. Quello invece sta male, però una grande debolezza, una cosa, un sintomo bisognava averlo.
2: Avezzano, maxi progetto lungo Via dei Fiori, nuovo centro commerciale, un po' fuori dalla storia ormai, però vabbè, previsti 100 posti di lavoro.
1: Benissimo, Geolier.
2: Geolier. Attentato! Cazzo ai colpevoli, boato nella notte, auto data alle fiamme, il rogo in via L'Aquila.
1: Cioè, ti rendi conto, uno che abita a Sulmona e che deve subire ogni notte un fatto di cronaca, a volte anche due volte.
2: Ma vai a dormire con l'ansia,
1: a chi toccherà stanotte? A Sulmona succede di tutto.
2: Però a Sulmona la rotatoria sarà pronta entro giugno. L'infrastruttura
1: l'unica città dove vediamo, ma si capisce perché è molto più grande è Napoli, quando leggiamo di Napoli che succede di tutto là, però Sulmona è più terribile in Abruzzo. Non vediamo però
2: Sulmona, minaccia aggravata per riavere la caparra, coltello e Rottweiler per 150 euro, ha usato l'arma e il cane per dimorire un agente immobiliare.
1: Però non riuniscono tavoli, il prefetto convoca
2: tutto a posto. Chieti, corsa al sindaco, per qua speriamo.
1: Oggi è martedì,
2: ma 5 giorni.
1: Ah, quindi c'è tempo.
2: La mossa di Legnini.
1: Lettere porta a porta, perché è una novità, chiamare al voto. Sicari,
2: diciamo che il referendum della Repubblica faceva
1: Sicari porta nelle periferie. Allora, diciamo che quello che fa Legnini l'avrebbe dovuto fare Sicari, una volta era così, e quello che fa Sicari l'avrebbe dovuto fare Legnini, cioè andare nelle periferie e ripartire dalle frazioni, invece che lo fa Sicari, e Legnini invece fa una cosa democristiana, cioè ancora le lettere porta a porta col Santino per chiamare al voto. Ragazzi, non è ma così è.
2: No, Legnini è un po' democristiano, cioè.
1: Ho capito, lo so. Oh, ma questi sono stati a livello nazionale.
2: Lo so, ma perché siamo così? No, ma che ti credevo di. La maggioranza va alla prova del bilancio a Lanciano.
1: Così, sono per scrupolo. Vai la pagina accanto, fammi vedere un po' di volte.
2: Comune, nuovo consiglio, ci sono le due ipotesi: se vince Legnini o se vince Sicari. Ecco, allargo.
1: Vediamo un po', ma chi voteresti tu a questo? Pare cose, pare Gregorio, oppure pare D'Amico.
2: Femminella.
1: Vedi, si chiama Femminella, poi. Questa qua ragazza si chiama Aurora Bruno, del Partito Democratico. Ecco. Poi scendiamo sotto, questo Alessandro Carbone, candidato sindaco. Mattia Di
2: Paolo, quello che ha preso il 5%.
1: Sì, sì. Cristiano Sicari, candidato sindaco. E Davide Marrone di Forza Italia, Giuseppe Giampietro di Fratelli.
2: Sarebbe l'opposizione se vince Legnini.
1: Esatto.
2: Invece se vince
1: con Antonio dov'è?
2: Quello qua.
1: Eccolo. Qua. Perché adesso stanno tutti insieme, un trio.
2: Sì,
1: vabbè, tutti per Cristiano Sicari e sapeva che andava a finire così. E là sta Legnini da solo, che c'ha un ampio alde di vantaggio, ma dice che l'altra volta Carlo Gabriele, proprio a Chieti era in vantaggio il candidato del centro-destra.
2: C'è stata la remontata, la remontata.
1: Quindi attenzione, non stare così tranquillo.
2: Vasto, vasto, allerta per i finti annunci. Ieri erano dall'altra parte, oggi sono a Vasto. Case, truffatori a caccia di turisti, così affittano alloggi inesistenti.
1: Bene,
2: e intanto se andate con la macchina a San Salvo, andate col treno, preferite, perché è allarme furti d'auto. A Quadri nessuna traccia di Giacomo, il signore che è scomparso.
1: Vediamo mai.
2: L'Italia celebra il 2 giugno con le mostre organizzate dagli archivi di Stato.
1: Poi
2: tempo così così, andate se volete.
1: Poi abbiamo 6 parchi archeologici, possono
2: da Abruzzo da ammirare.
1: Sì. Poi l'intervista al Patrizio Lorelli Spalletti. E anche non è parente all'allenatore.
2: E poi siamo al tennis. 3 italiani in semifinale. Ci sarà un derby fra Cobolli e Berrettini. E poi anche il terzo ha vinto. Ma qua non lo riporto perché è andato.
1: Cosa che ha fatto? Cose terribili. Così fa a prendere quella palla. Infatti, non la vuole che andare a finire contro. Che si è ferito al braccio. Era lui?
2: Sì.
1: Però poi è rientrato e ha vinto.
2: Milan, corsa a 4 per la panchina rossonera. Poi ancora.
1: Buongiorno a Vanna Casadei.
2: Buongiorno.
1: Mi piace sia perché è una grande ascoltatrice, perché c'è un cognome che per i tempi dell'orchestra folk di Casadei.
2: Ciclismo, Ciccone commenta un giro positivo, ora spunta la pista UAE. Andiamo avanti, la giovane Italia di Baldini verso la prova del Lussemburgo, mi sembra un provone però Sebastiani rassicura tutti. Entro 15 giorni l'allenatore. Quasi pensavo domani, oggi, domani, non 15 giorni, però. Ora pensiamo all'iscrizione al campionato, poi al tecnico. Le 4 avranno un piccolo tesoretto, perché le 4 squadre che scendono dalla B si dividono 5 milioni e mezzo. Quindi avranno questo contributo.
1: Quindi che mi dici tu, che va bene?
2: No, va bene.
1: Vabbè.
2: A Pescara il primo memoria il ricordo di Febbo.
1: Poi abbiamo la Sante che soglie l'imprese, è stata fortunata anche nel sorteggio per dove si gioca prima.
2: Sì, perché
1: la Grassino, che è una frazione di una frazione di Firenze.
2: Basta. E poi ritorno a 14 giugno, però vogliono giocare giustamente nel loro stadio.
1: Perché quelli non vengono, non c'è tanta gente favore. Come Ferrara.
2: Esposito.
1: Oh, è partito il processo a Ferrara, eh?
2: In che senso?
1: Dei tifosi, a morte, eh?
2: Sì?
1: Sì, sì, sì. Esposito, perché già si erano incazzati che non aveva vinto il campionato. E poi, perché tu sai che è stato tolto Antenucci. Esposito, lancio il giornale, stavolta vogliamo puntare i playoff, l'ha detto, l'abbiamo ridetto, facciamolo, proviamoci, Gabriele, che sta. Sono contento di aver rinnovato il contratto prima di tutti. Qui si lavora bene con attenzione. La società sta cercando di riprendere i giocatori forti per formare una squadra competitiva. E me ne ha detto uno. Non c'è un davanti verde, quello che piace a me in area di rigore, che ti dà tante cose, ti fa largo. E l'abbiamo visto. Quindi è del girone nostro, te lo dico dopo. Non
2: vabbè.
1: Posso dire.
2: Trionfo a Pescara per il tennis internazionale under 14. Intanto.
1: Finito, basta. Qui c'è il traffrettore?
2: Un po'.
1: La bronchite, così.
2: No.
1: Lui diceva che all'inizio pensava che fosse
2: un'influenza.
1: Poi si è accorto che era una.
2: Me tocca al Messaggero, direttore, prego.
1: Un'altra auto in fiamme, dove?
2: A Sulmona.
1: Quindi che cos'è? All'alla?
2: La moca è scappata di.
1: Intanto si è insediato in. Guarda un po' come sta il nuovo questore.
2: Prego.
1: Perché?
2: Perché dice che speriamo che va tutto bene.
1: Così garantiremo la sicurezza. Dice, ho letto ieri, che ha avuto un grande ruolo nella lotta alla malavita e alla criminalità organizzata. Perché sta a Pescara?
2: Perché a Pescara c'è la malavita e la criminalità organizzata.
1: Allora, il prof aggredito terzo, si muove Val di Tara, una madre si scusa. La gente, vediamo come la pensi tu, hanno intervistato le persone, alcuni sono per il perdono, altri sono per la linea d'uno, perché sennò ci non finirà mai.
2: Ma hanno denunciato,
1: certo. No, denunciati, qualcuno dice che è previsto dal regolamento che potrebbero perdere l'anno.
2: Perdere l'anno, sono d'accordo.
1: Ci vuole una cosa seria,
2: sì,
1: secondo
2: sì.
1: me.
2: E poi condannati a studiare. Quella la condanna deve essere. Lo studio.
1: Niente estate. Sotto controllo, cioè, niente male.
2: Studio. Quello dipende dalle famiglie, però.
1: E poi ti faccio studiare, se fosse possibile, ma è tutto rovinato. Farò un servizio, faremo un servizio anche su come è ridotto dentro
2: che?
1: La colonia. Ti costringiamo a studiare d'estate là con vista mare, tutta la gente fa lo bagno e tu ci sorri filosofia e quant'altro.
2: Colonia non ci si può entrare, c'è il divieto perché è pericolante.
1: Sono entrati tutti. Movida, si cerca ancora un'intesa in un incontro tra comune e cittadini. Poi c'è la Santigese che sogna di volare in Serie D perché incontrerà il Grassina. qualcuno intende di sono it grassina. Referenza sì. del 2 giugno. Hai pure capito? Stamattina. Pure stamattina, beh,
2: no, è al TG1 però.
1: Pure al TG3. Ecco TG3, dove si sì. celebra la mappa delle iniziative nella regione. Marijuana dal balcone, condannati padre e figlio.
2: Vabbè, abbiamo ornamentale.
1: Ma non ti dice che le gestioni familiari sono quelle che rendono di più?
2: Allora, soppalco. Tutto pronto per l'infiorata del Corpus Domini a Torricella Sicura.
1: Ma guarda che la facciamo pure a Giulianova.
2: Sì, ma qua dice che per la grande terra, che sei vicino a Mondoni.
1: Ah, sì, sì.
2: Serie C Pescara, il direttore sportivo Foggia resta ed è arrivato in arrivo un tesoretto.
1: Cioè, poi meno se cioè, i soldi non spesi per retrocedere.
2: Esatto.
1: Quindi sarà un bel Pineto Pescara. Il professore aggredito Simone Valditara, una mamma si scusa. C'è l'Abruzzo premiato al Rimini Wellness per la birra artigianale senza glutine. Vedi che premione? Si nota, si sente?
2: Che ne so io.
1: Non bevi tu la birra
2: artigianale senza glutine? Non l'ho bevuto mai.
1: Mi piace, mi stai piacendo un po' tutto. È grave. No, so.
2: Pochi fa ormai.
1: Vabbè, l'altra sera sto alcolico, bella birra. Ah. Ma dimmi se è grave.
2: No,
1: perché prima
2: grave.
1: Niente, non bevevo birra.
2: Vabbè, ma
1: è dire, l'età, eh?
2: È solo,
1: l'età, è l'età. Ebola.
2: No, prima guarda il master, guardalo.
1: La regione definisce il protocollo per la gestione di eventuali contagi. Bravi, comunque, nel momento in cui ha detto a Cagliari che non ci sta niente.
2: Nuovo questore Ratta a Pescara città, anche qui cercano di fare la rima con il cognome, dinamica e moderna, garantiremo la sicurezza.
1: Comunque lui dice già com'è, ma ancora non la vive, però gli hanno detto che
2: avranno, vabbè, avrà letto
1: delitto
2: i report
1: sulla strada parco.
2: I difensori di Nobile dicono indizi contraddittori. Nuova Pescara in ritardo, Spoltore e Montesilvano vorrei vedere favorevoli a una proroga. Movida, incontro tra comune e residenti, ma la delegazione di Piazza Muzzi non c'è. Corti in movimento, lo sguardo su Pescara, poi area di Sulta e Parco, Masci, nessun pericolo per la salute.
1: Avete trovato il candidato?
2: Chi è?
1: Al PD, perché il PD ha fatto un documento su che, secondo te?
2: Oggi pensando all'infiorata e a Colleranesco ci fa sapere l'ottima Rita Piccioni.
1: Grazie Rita. Per la prima volta nella storia della nazione, rinnovata libertà, cioè, ecco qua, il Partito Democratico fa un documento nazionale, anche
2: certo.
1: Giulianova, succo, e noi lo condividiamo, va bene, ma il candidato l'avete trovato?
2: Dopo aver fatto il direttore sportivo dell'Aquila, vuoi fare il direttore sportivo del Partito Democratico Giuliano?
1: L'Aquila, quello che è successo dopo.
2: Operaio cade da una scala e muore, rinviato a giudizio il titolare della ditta all'Aquila. Marijuana sul balcone, padre e figlio condannati, hanno trovato 240 grammi di droga in un sacchetto e hashish nelle varie stanze. Chiude il 44esimo anno accademico, Università di Terza Età.
1: Il figlio che ha convinto il padre o viceversa?
2: No, no, secondo me il padre Boce, diciamo, l'aveva bazzicato.
1: Ma non doveva
2: poi
1: invece spingere il figlio sulla rete?
2: Beh, evita, se, no, no, invece annaffiava il piano.
1: Cristina Gabriele, mi serve una mano.
2: Che?
1: Mi ha detto, mi serve una mano.
2: Quello gliel'ha dato.
1: Se mi annaffia le piante, dai, dopo quando hai visto che era?
2: Vabbè. La Croce Rossa si sfida a Castel del Monte, le gare regionali di primo soccorso. Si è concluso il forum dell'Opera Democratica. L'Aquila insieme a Ginevra, Roma e Seul.
1: Pallini, dunque un'altra auto in fiamme, rogo doloso, ora ha detto, ha scritto mille cose, abbiamo dato noi lì sul monagrafico,
2: morte
1: ferita, ora
2: è allarme. Minacce con coltello e cane Rottweiler contro un imprenditore 36enne nei guai, sempre a Sulmona. E poi ad Avezzano Fucino protesta contro le strade dissestate, perché
1: ovunque
2: aspettano di essere adeguate da 140 anni.
1: Entro i primi 10 giorni di giugno il piano asfalti.
2: Allora, i primi 10 giorni di giugno, fonete.
1: Oggi è 2.
2: Rapinano il supermercato e fuggono. Uno preso in centro, caccia al complice.
1: Chieti, Lenin e Sigari in tour e duello nei quartieri. Ecco la scheda elettorale, vabbè. Poi, famiglie sfollate di Santa Maria, da 10 mesi senza aiuti per l'affitto.
2: Ora rischiamo anche lo sfratto.
1: Vabbè. E sulla provincia di... Che c'è sulla provincia di Chieti?
2: Lanciano da Stortona, cantiere sul corso in ritardo, si deve assestare il porfido.
1: Vabbè.
2: Suori comincia a suonare?
1: il corso Garibaldi?
2: Sì, sì, proprio davanti al comune, fra l'altro ce ne sono un paio. Su voi cominciate a suonare un'altra volta, quindi proprio ci sono capite niente. Da quando avete fatto l'appalto all'inizio e quando avete fatto i lavori dopo di... Niente, avete capito? Niente.
1: Appunto, che bisogna fare?
2: Non lo so, faccio tecniche, no. Sì. Ciurma speciale in viaggio su Brigantino, nave Italia, basta. Che?
1: Niente.
2: Ciurma, la canzone di Bennato. Capitano Uncino.
1: Sì.
2: Teramo, sicurezza e immigrazione, il sindaco, collaborazione con prefettura e vigili urbani. L'ordinanza antibivacco e antialcol insieme all'ordine di allontanamento e al DASPO urbano hanno l'obiettivo di migliorare la vivibilità della città.
1: Ma cavallo.
2: Scusami, quando gli hanno fatto protesta sul DASPO gli anarco-insurrezionalisti?
1: Non esistono, si sta a terra.
2: Sì, come non c'è la casa del popolo che.
1: Casa del popolo, sì.
2: Gliela fa

0: fatto.
1: Socci sta più niente. Oh. Proseguono gli interventi sulle reti idriche a Rosa degli Abruzzi. Nasce sicurezza e immigrazione.
0: Sopra, tondino.
1: Svincolo di Teramo Est chiuso per lavori. Se devi andare a Teramo Est, prendi Teramo Ovest.
0: Oppure esco là.
1: Allora, lo sport, Pescara, Foggia resta, in arrivo un tesoretto, come abbiamo detto il DS del lavoro dice no alla Salernitana, le quattro retrocesse si spartiscono 5,5 milioni di euro. E Mammarella, che non so chi è Mammarella,
0: famosissimo,
1: carica i biancazzurri, ora una stagione da protagonisti. Quasi condivido per
0: cioè,
1: Serie D, Teramo spera nel salto, le altre ricostruiscono. Le altre chi era? Le altre squadre del girone.
0: Oppure le altre che sperano di essere.
1: No, in casa l'Aquila, sì, quelle del girone.
0: Noi non diciamo.
1: Facciamo un girone di Teramo.
0: Era troppo corto, cioè era troppo lungo. Ma si è allargato qua nel finale.
1: L'ho visto.
0: Lo so.
1: Sant'Egidiese, ultimo ostacolo per volare in D, la finale dei playoff contro i toscani del Grassina. Il sorteggio, l'andata domenica in trasferta e ritorno 14 giugno in casa. Pro Montesilvano in festa, ha vinto il gruppo, continuano a festeggiare per il salto in eccellenza e poi mi sa che abbiamo finito.
0: Sì, la nazionale.
1: Abbiamo finito, andiamo
0: senza
1: sulla prima
0: nazionale senza filtro.
1: Una prima nazionale. La legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, ma poi è andato quello israeliano, si è scusato quello israeliano?
0: No.
1: Il popolo libanese colpito brutalmente, poi Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta ride. Energia, l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni, l'Unione Europea flessibilità possibile solo per gli investimenti.
0: Poi
1: noi andiamo sul soppalco. Cobolli, Berrettini, sì, Parigi ora parla romano, i due tennisti capitolini ai quarti del Roland Garros. Solo la Gazzetta li ha dati tutti e tre passati, perché poi in serata l'altro alle 10, alle 10 e mezza ha vinto.
0: Che nell'ultima edizione il Messaggero, quella romana
1: online,
0: quella online,
1: la Gazzetta invece li ha già dati tutti e tre. Allora, facciamo i saluti.
0: Nuovo, tanti saluti, facciamoli, che prima che se ne vanno al mare, anche se è freschetto un po'.
1: No, voglio oggi proprio la pace di Dio, se mandalo solo qui.
0: Invece sono venuto.
1: Non mantiene, però.
0: Scamiciato.
1: Ce lo dirà Casalena che succede, però.
0: Per moralone di ieri.
1: Teniamo domani uguale.
0: Che toccava, sfiorava. Va bene, allora
1: buongiorno ad Antonella Leonio e buona festa della Repubblica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele, Flavio Stacchiotti, viva la democrazia, buona festa Repubblica a tutti. Paola Cicconi, buona festa Repubblica a tutti, buongiorno. Berardo Montebello, buongiorno. Mangro monarchico, qua in Abruzzo le vende la monarchia. Mangro monarchico è rimasto?
0: No.
1: Buongiorno Berardo Montebello, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Esther Ghedè, che dice buona festa della Repubblica a tutti voi.
0: Grazie.
1: Betty Alma, buongiorno e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a Valentina Campetti, a Loredana Ciaffoni, buona festa della Repubblica a tutti, sostituiti i cuori giallorossi con le bandiere.
0: Con le bandiere, ci ha lavorato.
1: Brava Loredana. Rita Piccioni, buongiorno. Poi ancora, buona festa Repubblica. Max Rastelli, buongiorno. E quest'anno ci dice l'Inviato della Scuola UNESCO, abbiamo dato conto. Bene, buona giornata, noi facciamo anche sta pubblicitaria, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie e il Meteo e tutte le nostre rubriche.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
2: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: l'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
4: Allora, buongiorno anche a Bruna Ruggeria, Maeda Ida
5: Petrella.
4: Ida Petrella, buon di carica. E a Tilio Torquati, buongiorno direttore Gabriele. È il momento di Pierluigi, di sentire come andrà questo 2 giugno dal punto di vista del meteo. Vediamo cosa ci racconta oggi.

0: Buongiorno a te, allora che ci dici? Ieri pioggiona, ieri sera.
1: Ieri sera l'instabilità si è rivelata tale, ma è stata più marcata di quello che pensavamo.
2: E beh, come mai? Perché non lo sapevamo?
0: Comunque pure la protezione civile ha mandato allerta meteo solo per le Marche, a noi non ci aveva incluso per niente.
1: Esatto, sì, quello noi infatti, allora diciamo che eravamo dalla parte più settentrionale dell'Abruzzo, siamo vicino alle Marche, quindi qualcosa poteva arrivare, come avevo detto, però in realtà è arrivato di più di qualcosa, nel senso che ci sono state delle piogge piuttosto intense, soprattutto sulle aree interne, però è arrivato pure qui da noi intorno ai 10-15 mm, quindi c'è stata una buona pioggia che ha dato una rinfrescata all'aria. Oggi il tempo è migliore perché c'è un intervallo, quindi oggi non succede nulla, se non qualche nuvola sull'aria interna, ma la giornata è soleggiata. Domani invece succede, nel senso che arriva la perturbazione legata a quella microcircolazione depressionaria che dal nord dell'Inghilterra attraversa la Francia e domani appunto sarà sull'Italia, e quindi domani pomeriggio avremo l'instabilità che nuovamente si manifesta con le piogge temporali che dall'interno muovono verso la costa. Quindi domani ancora avremo possibilità di piogge temporali nel pomeriggio, di deboli
0: paramotrati. Ho visto delle previsioni sulla Rai stamattina, la danno anche per domattina la pioggia in realtà.
2: Oh, ma tu guarda, no, guardi altri, abbiamo Casalena.
0: Sto là sul letto, guardo la ricevo, mi sveglio io.
1: Tarda mattinata inizialmente.
2: Non aveva detto.
1: Quindi tarda mattinata intorno a mezzogiorno, 11:30, ecco. Quindi domani abbiamo questo peggioramento e poi però è l'ultimo, abbiamo una rinfrescata buona perché cala ancora 3-4 gradi la temperatura, poi da giovedì a domenica il tempo è stabile e soleggiato, le temperature riaumentano di 1 e finiranno 1-2 gradi sopra la media, quindi più o meno ci attesteremo sulla media del mese di giugno. Quindi domani è l'ultima passata per i prossimi 10 giorni, poi dovrebbe esserci alta pressione per un po' di tempo.
0: Va bene, meglio così. Va bene. Grazie per lui.
1: Straordinario il tennis.
0: Straordinario.
1: Fino all'1:30 di notte per la partita, Arnaldi ha battuto Tiafoe, adesso sfiderà Berrettini e Coppoli sfiderà Aliassime. Il favorito è Aliassime sopra, però comunque gli italiani se la giocano.
0: Comunque tre giocatori ai quarti, insomma, mi pare.
1: In assenza di Sinner che aveva monopolizzato, e Musetti, perché l'altro è Musetti che avrei visto bene in questo torneo.
0: Sì, vabbè, sulla terra rossa è vero, sì.
1: Però purtroppo si è infortunato, mentre sotto abbiamo giocatori più di diverso calibro, perché Zverev, Fonseca, Menzi, che sono più forti. Vedremo uno di questi uscirà, dovrebbe essere Zverev. Zverev ha l'occasione della vita per vincere questo torneo.
0: Sì, infatti.
1: Nella Marina, nello Slam. Vediamo un po' se la riesce a sfruttare. Vediamo. È il favorito, sicuramente.
0: Va bene, vedremo. Grazie per lui. Buona giornata. Ci sentiamo domattina. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon riposo.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, è il momento. Dove andiamo, direttore?
2: È il momento.
0: Pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
2: È Marcaffè, buongiorno Marcaffè. Oggi è il 2 giugno, la chiesa, al di là della festa della Repubblica, festeggia i santi Marcellino e Pietro, no, quello famoso, Marcellino sacerdote e Pietro esorcista.
0: Lo vedo?
2: Già c'era. Furono martirizzati sotto Diocleziano attorno al 303-304. Papa Damaso, ancora fanciullo, raccolse dallo stesso carnefice il racconto del martirio, quindi un giornalista antelitteram, avvenuto a Tor Pignattara sulla Casilina. Meglio fare gli auguri di buon compleanno, li facciamo a Fabiola Ridolfi.
0: Auguri,
2: tanti auguri,
0: auguri
2: in particolare
0: auguri
2: dalla mamma e da tutti noi a Fabiola e ancora a chi?
0: Dorotea Di Pietrantonio, a Luigi Gianluca, a Cristian Picchio, a Gabriele Romani, a Andrea Tomassetti, a Paolo Di Ferdinando, Antonio Masseroni, Tito Forcellese, Gianni Mattucci, Gianluca Grimi.
2: Gianluca, quanti anni fa c'era Gianluca?
0: Ombretta Natali. Ombretta Natali. Vabbè. Buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 3366. Credo sia il momento del secondo blocco pubblicitario, direttore.
2: Sto chiamando intanto la Laga.
0: Prego, ne ha facoltà.
6: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica. 10 e lotto. Gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
0: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Cologna Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica, come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: Andiamo all'almanacco del giorno. Ricordiamo che la festa della Repubblica, è meno male che la possiamo festeggiare. Un grande saluto a quelli che si sono sacrificati per ottenere questo risultato.
4: Grande grazie.
3: Quelli che sono morti per questo.
4: Grazie. Grazie. Oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, festa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 46, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La festa...
3: Chi vinse Giulianova? Non lo sappiamo, purtroppo.
4: In Abruzzo vinse la monarchia.
3: No, Giulianova è morto. Galandini, Sandro l'avrebbe saputo, ma ogni volta domanda purtroppo, perché ce l'avrebbe detto. Chi vinse Giulianova?
4: Possiamo provarlo, poi, cioè, se vuoi, sì, a leggerlo.
3: Vai avanti, io leggo.
4: Leggi, leggi,
3: chi
4: sì.
3: vinse Giulianova nel 46, sì. Già ci stava, che andavamo a fare nel 2009 due raggruppamenti di centrodestra al ballottaggio, cosa che mai sarebbe capito nel 1976, quando ci stavano i comunisti che lo vincevano, ecco. Si festeggia ogni anno la data del 2 giugno, meno male. La festa della Repubblica è uno dei simboli patriottici italiani.
4: Vinse la Repubblica.
3: A Giulianova,
4: sì, che andò nettamente controcorrente rispetto all'orientamento della provincia di Teramo e della circoscrizione abruzzese,
3: come sempre,
4: dove vinse
3: allora
4: la monarchia.
3: Ma che vengiamo?
4: La scelta repubblicana a Giulianova fu determinata principalmente dalla forte tradizione antifascista e operaia legata ai lavoratori del porto, ai ferrovieri e alle prime realtà industriali locali.
3: Me lo copi?
4: Sì.
3: Lo voglio pubblicare?
4: Sì.
3: Ma oggi vincerebbe la monarchia a Giulianova. Il re,
4: guarda che va preso dalla nostra piccola città la risposta all'intelligenza artificiale.
3: Perché?
4: Perché ce l'abbiamo scritto su piccola città, quindi letto. Tu non leggi piccola città, ma ti rendi conto? Primo giugno del 2026, l'edizione di ieri.
3: Beh, dammi subito, ecco, l'edizione di ieri
4: ce l'hai là, ce
3: non
4: l'hai.
3: La voglio a parte. Bene. Allora, qua c'è una cosa in inglese, però che vuoi da me? Come si fa? Intanto cioè, oggi c'è una manifestazione a Roma che comprende la riposizione di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'altare della patria da parte di Mattarella e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Stasera il concerto. Poi World
4: Eating Disorders Action Day, giornata mondiale dedicata ai disturbi alimentari.
3: Speriamo che va bene questo titolo. Obiettivo: informare, ridurre lo stigma, promuovere diagnosi precoce e accesso alle cure, coinvolge associazioni clinici, famiglie e persone con esperienza diretta. Attenzione, mi raccomando qua, a ridurre lo stigma. Iscritte,
4: ma non ci riescono, però la condivido io direttamente.
3: Sì, ma intanto vedi stigma. Puoi fare due cose contemporaneamente?
4: No, un cellulare solo no.
3: Vabbè. Temperatura in atto a Giulianova, la misurata alle 9:16 era di 23 gradi. Clima è considerato temperato piacevole e il vento va a 6 km orari, quindi senza vento praticamente, 6 km orari? Senza vento, 6 km. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria non è bellissima, è moderata perché è 60, la qualità è dell'aria accettabile, tuttavia ci sono alcuni inquinanti. Orario alba e tramonto, il sole sorto alle 5:26, tramonta alle 8:38, alle 9:20, alle 9:20. Il culmine del sole del giorno è alle 13:02 e dura 15 ore e 12, potete fare tutto quello che vi pare con tutta la luce per 15 ore e 12 minuti. La luna sorge con calma alle 22:55, tramonta alle 7:30 di domani. Fase lunare gibbosa calante, visibile all'85%. Dimo, che canzone c'è? Nacquero oggi, il 2 giugno del 31, oggi compie 95 anni, Gianni Meccia, autore e cantante, tra gli autori anche del Mondo, il Barattolo e il Pullover, che ascolteremo dopo.
4: Ho fatto il Pullover, secondo me.
3: Non è che è un trio, no?
4: No, il Pullover.
3: Bene. 2 giugno 1941, compie 85 anni fa, Charlie Watt, batterista dei Rolling Stone. Ascolteremo
4: Gimme Shelter.
3: 2 giugno del 46, 80 anni fa,
4: Les Elstrom, regista,
3: l'opera della casa del Sidro,
4: e cioccolato.
3: Bellissimo, cioccolato. 2 giugno 1991, 135 anni fa, chi?
4: L'International Board di Calcio,
3: dov'è che era riunito?
4: A Glasgow,
3: e che fissava
4: la regola del calcio di rigore.
3: Come
4: la massima punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consisterà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori, tra giocatori e portiere.
3: Nel che anno? Nell'81? Nel 1891 si scaprì il calcio di rigore.
4: 2 giugno 1896, 130 anni fa, dopo la domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi si presenta all'ufficio brevetti di Londra e deposita la richiesta ufficiale del suo sistema di telegrafia senza fili. Nel documento la futura radio è descritta come perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi.
3: Qui non mi
4: un passo che apre la strada alla comunicazione moderna.
3: Per la radio, così come Cristoforo Colombo era convinto che stava nelle Indie. Poi, poi come si chiarì?
4: Quando c'è domani Amerigo Vespucci.
3: Poi l'hanno Vespucci.
4: 2 giugno.
3: Voi sapete che avete finanziato con le navi la Spagna, la Nina, la
4: Pinta, la Santa Maria.
3: Ah, guarda che è andato in un'altra parte, nelle Indie. Tutto contento quello che ha visto le Indie.
4: 2 giugno 1946, 80 anni fa, l'Italia si reca alle urne per lo storico referendum istituzionale, scegliendo la Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 della monarchia. Un milione di voti di circa
3: attenzione.
4: Differenza. Un paio di milioni di voti di differenza.
3: Attenzione.
4: Questa data segna una svolta epocale per la storia nazionale. Per la prima volta in una consultazione politica nazionale, le donne italiane esercitano il diritto di voto, sancendo la nascita del suffragio universale in Italia.
3: 2 giugno del 1981 a causa di un grave incidente avvenuto all'alba sulla via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano. È uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950, ascolteremo dopo una sua canzone simbolo che Vincenzo definisce celeberrima, ma il cielo è sempre più blu.
4: 2 giugno 2001, 25 anni fa, dopo la prova dell'anno precedente, la parata militare torna in forma ufficiale fuori imperiali per la festa della Repubblica. La celebrazione ritrova la sua data originaria, il 2 giugno, abbandonando la prima domenica del mese come avveniva dal 1977. La scelta arriva dal presidente Carlo Azeglio Ciampi ed è sancita dalla legge 336 approvata il 20 novembre dell'anno precedente. La ricorrenza riconquista così il suo rito civile tradizionale. Frasi famose, queste sono di Gianni Meccia.
3: Hanno detto: per me venne coniato il termine cantautore già da lui. Gianni Meccia, data di nascita 2 giugno 31 a Ferrara, data di morte 9 aprile 2024 a Ferrara dopo aver visto una partita della SPAL, è stato un cantautore, paroliere, compositore e discografico italiano. Fu il primo cantante ad essere definito cantautore. Il termine fu appositamente coniato da Maria Monti. Chi era? Una nota cantautrice, pure lei milanese, durante una riunione con Ennio Melis e Vincenzo Micocci alla RCA italiana per lanciarne la carriera. Ricordiamo che Meccia, insieme a Del Turco e a... con calma, Del Turco Fontana, Meccia, Del Turco, Fontana, chi è il quarto?
4: Rambo 2000. Allora sì,
3: no, cioè, che vennero quelli gruppi, tu per quattro fondati da Mimì Di Carlo, mi ricordo il quarto con calma. Meccia, Fidenco, Meccia, Fidenco, gli altri due, e Super 4 di Mimì, che li lanciò in Italia Mimì e li portò alla trasmissione Domenica Inn si chiamava, e ci portò anche un suo amico barbiere che aveva qua, dice, loro dovevano restare soltanto per la presentazione dei Super 4, poi dovevano lasciare il posto ad altri. Lui se non si fa la zappa, mi piace, non mi muovo da qua. C'è il barbiere, si base fino alla fine con Mimì che scrollava la forza, perché giravamo di una volta, così è. Ma tocca a te e a me. Grazie di tutto per averci ascoltato. Buona festa della Repubblica, andate al mare, mostrate le vostre cappe care, non vi vergognate, non va niente, se no vi fate uno Zempic e dimagrite claramente se volete. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, sette e mezza, perché abbiamo Grimi che ci parlerà di commercio, alle 7:30, ma ci parlerà anche di altro, con la festa della Repubblica. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessi canali.
4: Allora, adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo Giorgi in radio. cominciamo con il pullover di Gianni Meccia, appunto.
3: Io quelli italiani l'avrei fatto già scritto su, ma quelli inglesi poi sono in difficoltà, mi tocca copiarlo come fai tu. Eccolo.
5: Pensi davvero di conoscere?

0: E questo era Gianni Meccia con il Pullover. Andiamo avanti con le proposte di Vincenzo. È il momento di, se riusciamo a far scorrere il file, è il momento di Gimme Shelter di Charlie Watts dei Rolling Stones.
1: Non abbiamo cazzo, la famosissima, non abbiamo troppo cazzo,
0: eh? Sì, questo.
1: E oggi dove vai? A Venere?
0: Non lo so.

questi erano i Rolling Stones con Gimme Shelter. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi con l'ultima proposta di Vincenzo, che è Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

0: E questa era Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Bene, con questa chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon 2 giugno. Viva la Repubblica. Noi ci risentiamo domattina sui nostri canali alla solita ora, 7:30.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Tutti buona giornata, noi le cantavamo così negli anni 60-70 le canzoni dell'estate, tra l'altro anche l'anniversario della nascita, cantorato di Gianni Meccia, le canzoni di Gianni Meccia estive ce le sono, Sole non calare mai. È la prima che ascoltiamo nella nostra mattinata italiana dedicata all'estate degli anni 60-70, le canzoni di quegli anni, e cominciamo appunto con uno che è considerato uno dei primi cantautori, cioè Gianni Meccia.

Tony d'estate anni 60-70, lui era Piero Focaccia. Il brano si titola Stessa spiaggia, stesso mare. Sembra una canzoncina fatta così, ma la prese anche Mina. E ovviamente come dischi vendette più di Piero Focaccia, ma bisogna dire che il brano venne lanciato appunto da quest'ultimo.

0: ho portato la cena.
1: Allo sconto di mattinata italiana dedicata ai successi degli anni 60-70, noi li cantavamo così in piena estate, c'è l'orchestra italiana di Renzo Arbore a farci compagnia adesso.

0: ritirato il doppio della quota.
1: Mi ha fatto schifo sta cosa.
2: La prima stagione di Money Road vi ha fatto parlare tanto e non avete ancora visto niente.
3: Money Road, guarda ora la nuova stagione in streaming su Now. Now, per tutta la tua voglia di intrattenimento.

Abbiamo ascoltato un breve frammento dell'orchestra italiana, adesso Gipsy King, dei suoi maggiori successi, da Bamboleo a Volare a Balami, a Mattinata Italiana, ma qua diventa Revival quando parliamo di stranieri, ma il brano è internazionale, vale per tutti, e c'è anche un blu dipinto di blu, che poi ascolteremo nella voce di Emma, tratta dal film Benvenuti al Nord. Quindi programma ancora ricco, restate con noi.

0: Se c'è una cosa certa sui ristoranti, è che non sei mai solo.
1: FX The Bear.
2: Stato tra i brani appunto proposti dai Gypsy King anche nel Blu dipinto di blu di Domenico Modugno. C'è una bella versione, quella di Emma, tratta dal film, sulla colonna sonora finale, del film Benvenuti al Nord.

Vincevo Dugno con questa canzone Festa di Sanremo del 1959, andiamo ai giorni d'oggi, c'è un Mon Amour di D'Alessio, ce l'hanno richiesto e noi lo proponiamo dalla nostra mattinata italiana, anche se eravamo partiti con l'estate degli anni 60-70, ma proviamoci anche con questo Mon Amour di D'Alessio, che sarebbe dovuto venire a Genova e non verrà.

Concludiamo la nostra mattinata italiana con buona domenica, anche se è martedì, ma buona domenica per dire buona festa della Repubblica, naturalmente che vi auguriamo ancora. Vediamo appuntamento alle prossime puntate con la nostra mattinata italiana. Buona domenica? No, buona giornata, buona domenica invece è il disco di Venditti.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

ci entro mai? Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, i costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie. Le principali.
1: Quali sono le principali?
2: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica a tutti quanti.
1: Meno male che potevo festeggiare, grande presidente Mattarella, che lo presenta.
2: Resisti, Belpietri ha fatto un articolaccio. Quello che ha fatto finta di essere rapinato sotto casa,
1: esatto,
2: Belpietro,
1: sì, Belpietro.
2: Ha detto che è un interventista, un reuccio, un che esautora il Parlamento. Ma pure Belpietro me te la fa.
1: Chi teneva, ragazzi, te l'ho detto.
2: Allora.
1: Buongiorno, poi per sinistro. Allora, volevo dire, no, termine inutile, lo sappiamo.
2: Questo l'abbiamo detto all'inizio.
1: Dunque, non lo devi dire, come si chiama?
2: D'Angelo.
1: L'abbiamo detto noi al primo minuto, come abbiamo parlato noi al primo minuto, senza essere fanatici, la soluzione per la casa di Catherine, che va pure da Mara Veniere, vabbè, ragazzi. Ne avete fatto uno spettacolo, sta gente, dai. Vabbè, e poi guadagnerà pure con i libri, poi inciderà anche un disco.
2: Sì,
1: canta. Vieni, c'è una casa nel bosco, il tuo nome conosco,
2: Bibita.
1: Vuoi conoscerlo tu, questo canterà pure, e venderà da 200.000-800.000 copie, avrà il disco di platino, perché una volta il disco d'oro si vinceva per un milione di copie, vinceva dei Morandi, ma invece 100.000 ti dà qualcosa, già di platino, perché sa che non ti cantano più i dischi. Invece vorrei dire, cominciare, invece che la grande zero inutile, di andare sulla pagina di Radio G, perché ieri, lo riporta anche il centro, ieri a Colle Ranesco c'è stato il terzo incidente stradale di una persona che attraversava la strada, cioè che faceva una cosa normalissima e che a Colle Ranesco è diventata una lotteria, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, perché c'è molto traffico di giorni. A proposito, quello che sta in vacanza, c'era già la fila verso la Palestra Planet alle 9, da Teramo Giulianova, non avete avuto nemmeno il coraggio di spingere un pulsante, perché te lo seduto sta seduto, quell'altro sta in vacanza, e allora non si riesce a fare nessuna piccola Gabriele, che si può fare per fare in modo che ci sia più verde sulla Teramo Giulianova e meno sull'Adriatico?
2: Ma è una centralina, si dovrà spingere.
1: Sì, quindi quanto dura questa operazione?
2: Non lo so, 5-10 minuti.
1: 10 minuti,
2: non lo so.
1: Non si fa. E a Colleranesco, allora, ieri terza persona investita mentre attraversava la strada a Colleranesco, dove soprattutto nei giorni festivi e prefestivi il traffico è impossibile e diventa davvero un'impresa attraversare la strada, anche sulle strisce, 3 incidenti in 10 giorni con persone che semplicemente appunto attraversavano la strada, e in 2 casi anche sulle strisce, nessuno interviene, nessuno sa niente, noi insistiamo a scrivere e a denunciare questo per fare in modo di non dover scrivere e dire altro in prospettiva. Beh, ci sono i commenti, giustamente tutti i malparole, sapete che quello dovete prendere, non sbagliate obiettivo.
2: Allora, come andiamo avanti, direttore, dopo questo sfogo?
1: Ma non è finito, ma a mano arrivano le cose giuliane.
2: Allora, prof aggredito, lettera di scuse da una famiglia, Val d'Itara dice linea dura. La mamma del Bosco, l'abbiamo detto, domani Tajani decide il futuro di Forza Italia in Abruzzo. Pare che ci sono usciti quasi, sono quasi venute le mani.
1: Sospiri Pagano.
2: Sì, perché poi è andato là, mi candido io e la Ballone. E Sospiri e Sant'Angelo, scuse, noi. E quindi è successo un po' a porte chiuse, ma.
1: Perché la Ballone sta creando qualche problema.
2: I giudici.
1: E quello entra con Pustale, che deve creare l'uomo, entra d'impeto. C'è una bellissima intervista, guarda chi, a Marianna Aprile, la conduttrice
2: sulla
1: sette insieme a lui.
2: Le donne del 2 giugno, Nilde Iotti.
1: Ma tu continua che va a leggere un messaggio che è arrivato.
2: Nilde Iotti un esempio, ma c'è ancora strada da fare. Poi la nuova sentenza, i giudici salvano il click day, via libera ai fondi. Teramo, 4 arresti per il furto a una pensionata, e poi chiude dopo 25 anni di attività la cantina di Schillaci, il ristorante di Porta Romana ha rilanciato la cucina locale. Pineto, multe e caos, parcheggi alla Torre del Cerrano, poi Eccellenza, Sant, febbre da finale, domenica in Toscana. Andiamo alla seconda pagina del centro con gli approfondimenti sul 2 giugno. Mattarella condanna gli attacchi al Libano, il capo dello Stato ha parlato davanti agli ambasciatori accreditati, la guerra colpisce brutalmente la popolazione civile, è disumano. Ci saranno oggi per il 2 giugno Morandi, Cortellesi e altri VIP, personalità di musica, cinema e sport tra i protagonisti dell'evento di stasera. Le celebrazioni del Colle, più feeling con i cittadini e poi ritocchi per la legge elettorale, novità sul Trentino verso il collegamento tra le liste locali e quelle nazionali. Poi c'è l'intervista appunto a Marianna Aprile, piango con l'inno d'Italia, mi ha segnata l'incontro con il presidente Pertini, contestò la legge sulla razza e fu espulsa da tutte le scuole la figura di Teresa Mattei. Andiamo avanti, la base dei segreti in Abruzzo, si ritorna sulla base di Monte San Cosimo di ieri. Protesta al deposito militare, no alle armi in Valle Peligna. Poi c'è un'ampia pagina sulla famiglia del Bosco che potete serenamente leggere sotto l'ombrellone. La violenza in classe a Nereto, professore aggredito, la famiglia di uno studente, scusateci, i genitori scrivono una lettera all'istituto, siamo mortificati per quanto è accaduto. Virus Ebola, l'Abruzzo prepara i protocolli, riunione operativa tra l'assessore Veria e i vertici del Dipartimento Sanità, per ora nessun allarme. Val di Tara dice sì alla linea dura, serve rispetto per i docenti. E ancora i contributi ai piccoli comuni d'Abruzzo, i borghi, bando a orologeria, una sentenza riabilita la graduatoria bocciata
1: tre volte che la rifanno,
2: ormai, guarda.
1: Perché quello dice ma come, io sono favorevole a te, ti ho fatto votare e tu non me ne hai fatto inserire, aspetta, mo lo vado, poi non bisogna cambiare, e quando arriva quell'altro io pure devo cambiare un altro comune, non ci avete messo, così ho preso i voti io là, e quindi ricambiano.
2: Cavallari dice un po' un'ovvietà, la riforma,
1: non leggere qualche comune,
2: la riforma dell'acqua è utile solo se migliora il servizio,
1: il che non è possibile come ben sappiamo. Ecco. Oh, io devo far vedere, non ho avuto tempo, non è passato, ci sta D'Amico che parla e tende di spiegare perché è meglio un gestore unico, e mentre parla mentre lui parla con tutti i dati, fa vedere i grafici, i suoi entrano, escono, parlano col telefono, si vede che mentre lui parla i suoi stanno parlando col telefono, non lo stanno ascoltando, si vede chiaramente, non l'avrei messo quel video ma io attendo, me ne sono accorto, chi altro lo fa spostare che deve passare, poi rientra, ho visto pure Pepe che passava, un altro che è saltato col telefonino, insomma è una cosa seria, poi forse lo stavano a sentire quegli altri, ma saranno due infatti gli ambiti, di cui quello di Teramo L'Aquila presieduto da Teramo, come giusto che sia, tra l'altro un piccolo risarcimento, perché l'acqua del Ruzzo andrà a bonificare tutti gli altri che l'acqua non ce l'hanno.
2: Allora, vabbè,
1: lo sapete. A Tajani l'ultima parola su Forza Italia d'Abruzzo. Bene,
2: domani incontro decisivo a Roma per Sant'Angelo, sullo sfondo c'è Vannacci, dice se non mi candidate voi me ne vado con il generale,
1: ha detto. Non mi dire,
2: figurone, vabbè.
1: E va, vai, andate, che problema c'è? Andate. Io tutto si screva al meglio, Forza Italia, forse che veramente quella cosa che, visto che il campo largo non si farà né mo né mai, perché Conte è quello che è, e allora non è possibile se trovare una soluzione centro, e poi tu questa cosa di centro, gli italiani non sembra avuto. Ci piace le marce, e poi ci piace il centro per stare tranquilli, i democristiani dormienti tra, e beh così è stato.
2: Ambiente e sostenibilità, scanno l'accordo tra i paesi del turismo dell'aria pulita.
1: Non danno più come difendere i borghi,
2: però il lupo d'Abruzzo, che vedete in foto mentre ritira il premio, premiato dal WWF.
1: Mentre da noi viene sparato ripetutamente, il WWF lo premia, vabbè.
2: Strage sventata, fermato a 21 anni per terrorismo, farò come a Modena, diceva il ragazzo mentre inneggiava sui canali social al martirio e la jihad.
1: È quasi.
2: Bruciati vivi in Calabria, 4 migranti e omicidio, poi il dramma di Bea.
1: Madonna, perché sono migranti, forse è omicidio.
2: Se quattro italiani. Vabbè. È certo che omicidio.
1: Vabbè.
2: Sei italiano, la pagina due pagine.
1: Vabbè, come.
2: Dramma di Bea, bimbe isolate, Iannuzzi trasferito in carcere a Genova, mercoledì ci sarà l'interrogatorio del GIP. Negativo l'uomo rientrato in Italia, l'Unione Europea convoca i ministri della salute per il prossimo venerdì 5 giugno.
1: Meno male, siamo tranquilli, non è andato in Congo. e non tornate dal Congo.
2: State là. La pace in Medio Oriente si allontana. Teheran minaccia il blocco. Negoziati ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran. Trump ferma l'offensiva di Netanyahu stanotte.
1: E ieri sera, di fronte a questa cosa, è arrivato quello che ci dice come riaumenteremo la benzina, il gasolio, che il governo non potrà rifare ancora
2: abbassare. No, che è inutile. No, diciamo pure questo da un po' di tempo, è inutile far tagliare Trump, i centesimi.
1: Tutti i regali di Trump, veramente, ma di Netanyahu che è peggio, ma sta accorgendo che è peggio, perché voi gli ha detto noi siamo per l'accordo se quelli smettono di bombardare il Libano, che non c'entrava niente in questa vicenda. E comunque è confermato che se Netanyahu viene ucciso appena finisce una delle guerre che finisce, oppure viene assassinato, oppure scompare o mangalere, come deve andare. No?
2: Al lavoro con l'Unione Europea più flessibilità, lo dice Giorgetti.
1: Ma tranquillo, il braccio destro di Salvini.
2: C'ha l'occhio questo. Verso aiuti anticrisi si studia una proposta. Domani ci sarà la risposta da parte dell'Unione Europea per lo stralcio delle spese sull'energia.
1: Non ci sa niente.
2: No. Israele alza la posta in Libano, e Hezbollah si trova all'estero.
1: Eccolo, l'ho ritrovato. Vabbè. Aspetta, no, devo far vedere un po' i passaggi. Gabriele, scusa, qua sotto. Ecco uno. Poi dell'aquila, bravo, l'ha riconosciuto. Poi si è perso qualcosa. Poi va là, dice, vuoi stare, fammi passare, dai, su,
2: ancora.
1: E si mette fuori, ecco quest'altro, e si mette Pepe, mentre l'amico disperatamente parla, quelli si alzano e passano. Tra poco avremo altri passaggi, io non me li posso far vedere tutti, però ci sta ancora qualche passaggio. Ecco l'altro che passava, hai visto? E lui disperatamente fa vedere, eccolo qua. E poi prende il telefonino, Gabriele, e mentre l'amico parla si mette tra poco, forse si è allontanato perché non sa dalla telecamera, ma tra poco torna indietro e lo vedremo che sta guardando mentre l'amico parla a vedere che cosa accade sul telefonino. Che peccato che poi non posso far vedere tutto, ma se avete pazienza io ve lo posto qua per dire come appunto. Eccolo qua, si è riseduto intanto. Vabbè, vai avanti. Ho visto.
2: Beirut tira un sospiro di sollievo, a migliaia avevano lasciato la capitale sconsolati, una guerra decisa da altri. E poi pressing per l'aumento dei tassi. Schnabel, di fronte allo shock energetico non possiamo più guardare oltre. E uno sarà un consigliere della BCE.
1: Come sarà?
2: È uno dei consiglieri della Banca Centrale Europea.
1: Vai avanti.
2: O ti alzano i tassi.
1: Vai avanti.
2: Offerte di lavoro, trainer, pizzaioli, operai e meccanici specializzati, ecco chi sta assumendo. A cappelle sul tavolo, se volete, le selezioni per modelli e modelle per le fiere.
1: A cappelle sul tavolo.
2: Vabbè,
1: D'Angelo, grande Teramo non serve.

0: cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna.
1: I soldi recuperati?
0: Immagino di sì. Sicurezza, nuove telecamere e più agenti. Dopo l'ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. Ha detto che le famiglie e le istituzioni non si devono tirare indietro, devono lavorare insieme al comune per la sicurezza. Castrogno, carcere, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, poi musica, sagre e sport nell'estate camplese.
1: Patrizia Casaccio interviene.
0: Sì.
1: Posso sentire, vedete?
0: Come te pare?
1: Buongiorno, faccio quello che mi parte. Tornerò in ginocchio. Tornerò a festeggiare, perché non la festeggio, è la Repubblica. Quando in Italia sarà rispettato questo termine. Di pari passo sarò orgogliosa del voto alle donne quando si capirà che strumento ci abbiano donato le donne della Costituente, e quando a rappresentarle ci saranno donne capaci, non quelle attuali. Sinurole, quindi lei non vota, ci fa capire
0: vota,
1: che non
0: vota.
1: Sì,
0: non festeggia,
1: però mette i lenzuoli, adesso li vuole mettere alla recinzione, che non c'è.
0: Ieri ho visto un'intervista dove si dice che sono stati affidati i lavori.
1: Vediamo.
0: Chiude la cantina di Porta Romana.
1: Schillaci, conosciuto.
0: Ho tutelato la cucina terramana. Bene. Mociano, stagione estiva, la minoranza chiede la cura del verde. Oggi l'addio al 32enne morto in Trentino, nella chiesa di San Flaviano, i funerali di Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti.
1: Stamattina alle 9 la camera ardente nella casa funeraria Girardini.
0: Gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per l'Istituto Pascal in collaborazione con TEAM.
1: Ieri è stata la giornata in cui molti comuni, noi l'abbiamo fatto in grande anticipo, anzi noi abbiamo fatto una conferenza stampa di come si dice? Provvisorie, in attesa di quello generale. Molti comuni erano presentati programmi estivi, ma vediamo che cosa accade. E infatti la Cristina D'Avena, famosa, che stava a Pescara e che doveva andare il giorno almeno 3-4 volte, non viene qua e andrà invece a Martinsicuro insieme a Ron, va bene.
0: Ecco.
1: Poi Nina Zilli invece andrà a Tortore, a San Domero, mentre ieri il consigliere pericolosissimo per i futuri giuliesi che vogliono candidarsi alla regione, cioè Ripani, eccolo qua, molto gettonato, ha accolto Rudy Zerbi, tante patrie, e che fa parte dello staff della...
0: L'anno scorso era in vacanza Giulio Nono.
1: Ma invece va in vacanza.
0: L'anno scorso, giustamente, nessuno si è fatto la foto di...
1: Esatto, invece a Tortoreto Ripani ha voluto... A qualcosa di più,
0: maglietta bianca e petto in fuori, si è fatto la foto di Zerbi e vabbè.
1: Ma tutto secondo le regole,
0: tutto secondo quel cliché,
1: quasi un protocollo.
0: Sì. Alba Adriatica, i cantieri chiusi, piazza Quasimodo da area parcheggio a giardino sul mare, finiti i lavori della zona centrale, molto frequentata.
1: Vedi?
0: Va bene,
1: no, giardino sul mare,
0: bello. In vista dell'estate, siamo a Giulianova, nuove regole, rischio incendi vicino ai binari, c'è l'ordinanza per la pulizia.
1: C'è l'ordinanza, a cui bisogna abbattere tutti i rami che danno sulla ferrovia, attenzione a avere le erbe che si possono incendiare, insomma, praticamente per tutto il territorio. Quando è? Un chilometro e mezzo, mi pare che è.
0: Che è un chilometro e mezzo?
1: Quando è?
0: Sarà 5 chilometri.
1: No, dice che è un po' di meno. Vabbè, insomma, devono fare tutto ciò.
0: Il sindaco detta le regole ai proprietari delle aree, vietato far crescere piante a meno di 6 metri.
1: Capito?
0: Rischio denunce per chi non le rispetta.
1: Sì, sì.
0: Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori.
1: Ma c'è anche una multa, c'è anche una sanzione a livello nazionale, perché se succede qualcosa c'è anche l'arresto addirittura.
0: Anziano investito a Colleranestico mentre attraversa, non è grave.
1: Però è il terzo caso in 10 giorni, se volete fare qualcosa.
0: Giovedì si parla di giovani e aggressività al liceo Curie.
1: Curie.
0: Mociano, fatto pure. Mociano, il calendario, Nigiotti, star degli eventi estivi. Torna
1: Moveg. Famoso Moveg.
0: Tra gli appuntamenti anche un concerto ai quartieri d'archi, di quartetti d'archi, e la giornata dedicata a sport e associazioni.
1: Vedi che te fa, Pociano? Gavioli diventa commentatore e oggi diventa proprio nel giorno, perché tra l'altro lui, a parte il palazzo del mare, ha restaurato il Quirinale e la casa del Presidente della Repubblica. Quindi praticamente gli tocca.
0: Oggi in prefettura la consegna del riconoscimento all'imprenditore.
1: Mentre invece stasera, nella famosa orchestra che

0: che ha dentro di sé tutti i migliori esponenti dei vari conservatori d'Italia. C'è una giugliese, questa ragazza che vedete qui nella foto, che
1: c'è Elena Cinaglia.
0: Elena Cinaglia, che ha, fa l'ultimo anno del liceo scientifico, uh-huh, e che è al terzo anno di conservatorio, che è al terzo anno che viene inserita in questa orchestra nazionale, che come orchestra nazionale dei conservatori a sala di calcio, i migliori vanno là. Stasera alle 21:20 potremo seguirla mentre sono l'orchestra nella trasmissione che andrà su Rai 1, che l'abbiamo già detto, ci hanno i VIP, Morandi e tutti quelli che hai detto tu. Oh, c'è una zona abbandonata
1: a Roseto, via Marina, gli albergatori, marciapiedi rotti da 20 anni, quindi ormai gli operatori denunciano cordoli disastrati, mattonelle rialzate dalle radici degli alberi ed erba alta.
0: Lungomare invece è chiuso alle 19 per una gara podistica
1: a Roseto.
0: Sì,
1: abbiamo chiuso proprio le bande. Sito Visit Roseto.
0: Pronto? C'è un incidente gravissimo in via, io non mi ricordo, Gabriele, come si chiama?
1: Via Gasbarri?
0: No, a parte che via d'Annunzio, la nazionale, quella che viene dalla montagna, la nazionale, via d'Annunzio che viene dal mare, Sicontè, quella che passa davanti a Sicontè.
1: Via Leopardi?
0: Ma che Leopardi? Vabbè, insomma quella. E c'è un grave incidente, uno per terra, eh?
1: Sì.
0: Fate venire, fate, alla fine anche la povera disperata che stava quello per terra, voleva salvare, non si possono toccare invece, come tu ben sai.
1: Beh no.
0: E allora ha chiamato, non rispondeva nessuno, ha chiamato la cameriera, si deve non rispondere. La cameriera ha detto, abbiamo vedo, e comandante dice, ma i vigili sono dietro le bande. Ma non ti possono spostare, non ti posso spostare per motivi di sicurezza. E i carabinieri sono dietro la banda dell'Ucraina. E quello stava per terra, chi l'ha spostato alla fine, una periodo di silverso per lasciarlo per terra?
1: Beh,
0: tu dimmi se qua il Giuliano l'accade,
1: Via Leopardi,
0: Bene. Qual è il
1: Via D'Annunzio, Via Leopardi.
0: Qual è adesso da tempo, insomma, l'iniziativa del comune, che cosa vuole fare?
1: Che vuole fare?
0: Non rispondere. Sì, a tutte le polemiche c'è questa cosa.
1: Ah, c'è questa.
0: Sì, dalla nuova gestione annuale.
1: Okay.
0: Non risponde. E però è arrivato un nuovo, come tu sai, un nuovo addetto stampa, per cui si dividono tra i concerti al Curso, la presentazione dei libri, il festival delle bande, le iniziative del comprensivo 1, le iniziative del comprensivo 2. Non sui problemi della città né la Tassone né Di Nicola intervengono, non succede niente, succedono soltanto queste cose tutte belle, siamo d'accordo che sono pure belle e le diciamo, ma i problemi della gente, i problemi in cui la gente addirittura rischia la vita, l'ho fatto un intervento, l'unico che tende di farlo è Giorgino e si prende le cazziate. Giorgino capisce quali sono i problemi. Intanto c'è un nuovo asilo.
1: Via i lavori nel giardino, l'aggiunta da Via Libera a Roseto, nella sistemazione dell'area.
0: Il giardino lo fanno?
1: Ci avrà l'asilo nuovo fatto e ora devono aggiustare il giardino. L'aggiunta al Via Libera, sistemazione dell'area esterna dell'edificio che sarà pronto a settembre.
0: Ecco.
1: Quindi l'edificio è questo.
0: L'hanno fatto, ma il lavoro del giardino ancora.
1: E mo li faranno. Centro rifiuti, doppia segnalazione, la consigliera di opposizione Giancaglione si rivolge alla regione, all'ANAC.
0: Questo è un altro che dice
1: che il termo mare.
0: Intanto nel dubbio, ma non se ne parla più.
1: Contro la casa. Sì. Pineto, scattano i controlli, Torre Cerrano, caos, parcheggi, proteste e multe sulla statale 16.
0: C'è un comandante dei vigili pure qua?
1: Sì.
0: Che fa?
1: Penso che ci vanno un po' tutti i comuni.
0: Intervenuto.
1: Ufficio turistico, parte il servizio a Silvi, poi imposte da rateizzare, il consiglio dall'ok ad Atri.
0: Sì, ma funziona?
1: Noi no.
0: Io non lo posso dire e non lo far capire. È quello che dici tu che blocca.
1: Ma lo so.
0: Vabbè, apposta.
1: Passa all'unanimità il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare i debiti. Probabilmente saremo l'unico comune della Costa Teramana e anche dell'Abruzzo, forse a questo punto, che non aderirà alla un'altra volta, perché già non abbiamo aderito 4 volte. Per la quinta volta non aderirà alla rottamazione.
0: Un avanzo di 4 milioni.
1: E pur avendo
0: ci dovete fare
1: un qualche milione di euro da riscuotere.
0: Sembrano ancora soldi del T-Ride e delle multe. Che volete fare? 700.000 euro in bilancio per le multe. 700.000 euro.
1: Pescara, il questore Rattà ai pescaresi, al servizio della comunità, perché doveva fare rima col cognome, sono pronto a fare squadra, dice. Nuova Pescara, la contromossa e fusione, dopo il no al referendum, arriva la proposta della petizione e il fronte del sì dice fermiamo il boicottaggio.
0: Vabbè.
1: E su.
0: E dai, su giù là,
1: Montesilvano.
0: A proposito, avete trovato il candidato a sinistra? Niente?
1: Montesilvano.
0: State lavorando? Si vota? Quando è?
1: Due anni.
0: Che sconosciuto, perché non è perché sappiamo che non è nessuno di quelli attuali,
1: può essere, ne sai tu?
0: No,
1: ne sai.
0: E quindi
1: si mettono d'accordo, trovano uno di loro.
0: Verde.
1: Vabbè,
0: ecco. Allora cercate di trovare uno nuovo, uno come si dice della società civile. Questo perché non ce la penso, no, un Albani sarebbe in grado di poter farvi vincere, secondo me.
1: L'edificio del comune di Pescara, degrado e sporzizia, questo un top sarebbe, capito? Degrado e sporzizia nel palazzo sgomberato, nuovo appello all'anno. Alunni a lezione di ambiente, progetto Eco Shield, poi il Montesilvano in eccellenza, il sindaco Vittorio di tutta la città.
0: Qui vuol dire che non ci sia nessun problema con il caldo.
1: Avete visto che ha perso la Rosetana, infatti sono andati a vedere Pavone e il sindaco Nunes la partita, poi purtroppo è successo.
0: Vola.
1: Tanto ma voi sapete che vi prenderemo di mira fin quando eravamo male, non si non ci venite a fare campagna elettorale qua, perché poi la domanda ve la facciamo,
0: non venite, perché Nunes è quello di meno, invece Ciancaione, Sottanelli e Pavone sono quelli che più insistono perché mettevamo male cambi percorso. Intanto nel dubbio non si fa. Vorrei dire qualcosa, tu vorrai dire sì,
1: perché... verso il grande evento Perdonanza Baglioni non ci sarà per i giovani, il concerto di Geolier. Baglioni ha avuto una polmonite interstiziale che lui ha osato dire che è una malattia rara, quando il nostro direttore ce l'ha un anno pure, quindi
0: COVID,
1: come si permette a dire che è rara, visto che il direttore la affronta ogni anno con tranquillità.
0: Dal
1: mio punto di vista sì, quasi ogni anno
0: l'abbiamo affrontata e risolta
1: senza grossi problemi,
0: continuando a lavorare,
1: l'altro purtroppo continuando a cantare in radio, quindi non è che dici
0: come dire che si può pure cantare magari tre ore di concerto però dire che è una cosa rara che succede ogni 100 anni, la realtà
1: che te c'è danno Baglioni,
0: appunto, che c'ha 75 anni, c'è chi la prende in un modo e chi la prende in un altro. Io non volevo di uscire, stavo bene. Senza febbre però e senza tosse. Quello mi sta male. Però una grande debolezza, un sintomo bisognava averlo. Quello è.
1: Avezzano, maxi progetto lungo Via dei Fiori, nuovo centro commerciale, un po' fuori dalla storia ormai, però vabbè. Previsti 100 posti di lavoro.
0: Benissimo. Geolier.
1: Attentato! Cazzo ai colpevoli, boato nella notte, auto data alle fiamme, il rogo in via L'Aquila.
0: Cioè, ti rendi conto uno che abita a Sulmona e che deve subire ogni notte un fatto di cronaca, a volte anche due volte.
1: Ma vai a dormire con l'ansia,
0: a chi toccherà stanotte? A Sulmona succede di tutto.
1: Però a Sulmona la rotatoria sarà pronta entro giugno. L'infrastruttura
0: dire che l'unica città dove vediamo, ma si capisce perché è molto più grande, è Napoli.
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: le diamo.
1: Le cronache
0: di Napoli, che succede di tutto là, però Sulmona è più terribile in Abruzzo.
1: Sì,
0: e non vediamo però
1: Sulmona, minaccia aggravata per riavere la caparra, coltello e Rottweiler per 150 euro, ha usato l'arma e il cane per indebolire un agente immobiliare.
0: Però non riuniscono tavoli, il prefetto convoca.
1: Tutto a posto. Chieti, corsa al sindaco, qua speriamo.
0: Ma c'è tempo.
1: 5 giorni.
0: Ah, quindi c'è tempo.
1: La mossa di Legnini.
0: Lettere porta a porta, perché è una novità. Chiamare al voto. Sicare, cioè,
1: diciamo che il referendum della Repubblica faceva
0: il Sicare nelle periferie. Allora, diciamo che quello che fa Legnini l'avrebbe dovuto fare Sicari, la volta era così, e quello che fa Sicari l'avrebbe dovuto fare Legnini, cioè andare nelle periferie e ripartire dalle frazioni, invece che lo fa Sicari, e Legnini invece fa una cosa democristiana, cioè ancora le lettere porta a porta col Santino per chiamare al voto. Ragazzi, non è ma così, eh?
1: No, Legnini un po' democristiano, cioè.
0: Ho capito, lo so. Oh, ma questi sono stati a livello nazionale?
1: Lo so, ma perché siamo così? No, perché ti credo di... La maggioranza va alla prova del bilancio, a Lanciano.
0: Così, sono per scrupolo. Vai la pagina accanto, fammi vedere un po' di volte.
1: Comune, nuovo consiglio, ci sono le due ipotesi. Se vince Legnini o se vince Sicari. Eccola a largo.
0: Vediamo un po', chi voteresti tu a questo? Pare cose, pare Gregorio, oppure pare D'Amico, pare.
1: Femminella.
0: E si chiama Femminella. Poi una qua, questa qua ragazza si chiama Aurora Bruno, del Partito Democratico.
1: Ecco.
0: Poi scendiamo sotto, questo Alessandro Carbone, candidato sindaco. Mattia Di
1: Paolo, quello che ha preso il 5%.
0: Sì, sì. Cristiano Sicari, candidato sindaco, e Davide Marrone di Forza Italia, Giuseppe Giampietro di Fratelli.
1: Sarebbe l'opposizione se vince Legnini.
0: Esatto.
1: Invece se vince con
0: Antonio dov'è?
1: Eccolo qua.
0: Eccolo. Qua. Candidato. Ah, perché adesso stanno tutti insieme, un trio.
1: Sì, sì, sì, ecco.
0: Vabbè. Tutti per Cristiano Sicari e la, sapeva che andava a finire così, beh, e lascia Legnini da solo, che c'ha un ampio alde di vantaggio, ma dice che l'altra volta, Carlo Gabriele, proprio a Chieti era in vantaggio il candidato del centro-destra.
1: C'è stata la remontata, la remontata, la remontata.
0: Quindi attenzione, non stare così tranquillo.
1: Vasto, vasto, allerta per i finti annunci, ieri erano dall'altra parte, oggi sono a Vasto, case, truffatori a caccia di turisti, così affittano alloggi inesistenti.
0: Bene,
1: e intanto se andate con la macchina a San Salvo, andate col treno, preferite, perché è allarme furti d'auto. A Quadri nessuna traccia di Giacomo, il signore che è scomparso.
0: Non veniamo mai.
1: L'Italia celebra il 2 giugno con le mostre organizzate dagli archivi di Stato.
0: Poi
1: il tempo è così così, andate se volete.
0: Poi abbiamo musei, parchi archeologici, possono
1: da Abruzzo da ammirare.
0: Sì. Poi l'intervista al Patrizio Lorelli Spalletti. E anche non è parente all'allenatore.
1: E poi siamo al tennis. Tre italiani in semifinale, ci sarà un derby fra Cobolli e Berrettini. E poi anche il terzo ha vinto, ma qua non lo riporto perché è andato.
0: Cosa che ha fatto? Cose terribili, così fa a prendere quella palla. Infatti non la. Quello che è andato a finire contro, che si è ferito al braccio.
1: Sì, sì.
0: Era lui?
1: Sì.
0: Però poi è rientrato e ha vinto.
1: Ha vinto. Milan, corsa a 4 per la panchina rossonera. Poi ancora.
0: Buongiorno a Vanna Casadei.
1: Buongiorno.
0: Mi piace sia perché è una grande ascoltatrice, perché c'è un cognome che per i tempi dell'orchestra folk di Casadei.
1: Ciclismo, Ciccone commenta un giro positivo, ora spunta la pista UAE. Andiamo avanti, la giovane Italia di Baldini verso la prova del Lussemburgo, mi sembra un provone, però boh. Sebastiani rassicura tutti, entro 15 giorni l'allenatore. Beh, quasi pensavo domani, oggi, domani, non 15 giorni, però ora pensiamo all'iscrizione al campionato, poi al tecnico. Le quattro avranno un piccolo tesoretto, perché le quattro squadre che scendono dalla B si dividono 5,5 milioni, quindi avranno questo contributo.
0: Quindi che mi dici tu, che va bene?
1: No, va bene.
0: Vabbè.
1: A pescare il primo memoria il ricordo di Febbo.
0: Poi abbiamo la Sante che sogna l'impresa, è stata fortunata anche nel sorteggio per dove si gioca prima.
1: Sì, perché lui,
0: a Grassino, che è una frazione di una frazione di Firenze.
1: Ah, vabbè.
0: Basta.
1: E poi ritorno a 14 giugno, però vogliono giocare giustamente nel loro stadio.
0: Perché quelli non vengono tanto, non c'è tanta gente come Ferrara.
1: Esposito.
0: È partito il processo a Ferrara,
1: In che senso?
0: Dei tifosi a morte?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì. Esposito perché già si era incazzati che non aveva vinto il campionato. E poi, perché tu sai che è stato soltanto Denucci. Esposito, lancio il giornale, stavolta vogliamo puntare i playoff, l'ha detto, l'abbiamo ridetto, facciamolo, proviamoci Gabriele, che dai. Sono contento di aver rinnovato il contratto prima di tutti. Qui si lavora bene con attenzione. La società sta cercando di prendere giocatori forti per formare una squadra competitiva. E me ne ha detto uno. Non c'è un davanti verde, quello che piace a me in area di rigore, che ti dà tante cose, ti fa largo. E l'abbiamo visto. Quindi è del girone nostro, te lo dico dopo. Non
1: vabbè, posso dire. Trionfo a Pescara per il tennis internazionale under 14. Intanto.
0: Finito, basta. Che c'è il traffrettore?
1: Un po'.
0: La prolunghita, così.
1: No.
0: Lui diceva che all'inizio pensava che fosse poi si è accorto che era una.
1: Tocca il messaggero, direttore, prego.
0: Un'altra auto in fiamme, dove?
1: A Sulmona.
0: Quindi che cos'è? All'alla.
1: La moca è scappata di.
0: Intanto si è insediato in. Guarda un po' come sta il nuovo questore.
1: Prego.
0: Perché?
1: Perché dice che speriamo che va tutto bene.
0: Così garantiremo la sicurezza, dice. Ho letto ieri che ha avuto un grande ruolo nella lotta alla malavita e alla criminalità organizzata. Perché sta a Pescara?
1: Perché a Pescara c'è la malavita e la criminalità organizzata.
0: Allora, il prof aggredito terzo, si muove Val di Tara, una madre si scusa. La gente, vediamo come la prendi tu, hanno intervistato le persone, alcuni sono per il perdono, altri sono per la linea 1, che sennò ci non finirà mai.
1: Ma hanno denunciato?
0: No, denunciati, qualcuno dice che è previsto dal regolamento che potrebbero perdere l'anno.
1: Perdere l'anno, sono d'accordo.
0: Ci vuole una cosa seria,
1: sì,
0: secondo
1: me. E poi condannati a studiare. Quella la condanna deve essere. Lo studio.
0: Niente estate. sotto controllo, cioè, niente male.
1: Studi. Quello dipende dalla famiglia.
0: E poi ti faccio studiare, se fosse possibile, ma è tutto rovinato, farò un servizio, faremo un servizio anche su come è ridotto dentro la colonia. Ti consigliamo a studiare d'estate là con vista mare, su tutta la gente fa lo bagno, tu ci sorgi filosofia e quant'altro.
1: Colonia non ci si può entrare, c'è il divieto perché è pericolante.
0: Sono entrati tutti. Movida, si cerca ancora un'intesa in un incontro tra comuni e cittadini. Poi c'è la Santigese che sogna di volare in serie D perché incontrerà il Grassina. Qualcuno in televisione il Grassina. La festa del 2 giugno. Hai capito? Pure stamattina, beh, ieri.
1: No, è al TG1 però.
0: Pure al TG3. Ecco TG3, dove si celebra la mappa delle iniziative nella regione. Marijuana dal balcone, condannati padre e figlio.
1: Vabbè, pian ornamentale.
0: Ma non ti dice che le gestioni familiari sono quelle che rendono di più? Fateli lavorare.
1: Soppalco. Tutto pronto per l'infiorata del Corpus Domini a Torricella Sicura.
0: Ma guarda che la facciamo pure a Giulianova.
1: Sì, ma qua dice che è per la grande terra, ma c'è vicino Mondo. Serie C Pescara, il direttore sportivo Foggia resta ed è arrivato ed è in arrivo un tesoretto.
0: Cioè, poi meno se c'è i soldi non è spesi per retrocedere.
1: Esatto.
0: Quindi sarà un bel Pineto Pescara. Il professore aggredito Simone Valditara, una mamma si scusa. C'è l'Abruzzo premiato al Rimini Wellness per la birra artigianale senza glutine. Vedi che premione? Si nota, si sente?
1: Che ne so io.
0: Bevi tu la piazza.
1: Artigianale senza glutine non l'ho bevuto mai.
0: Mi piace, mi stai piacendo un po' tutto.
1: È
0: grave.
1: No, so. Ma che fa ormai?
0: Vabbè, l'altra sera, stasso alcolico, bella birra. Ma dimmi se è grave.
1: No,
0: perché prima
1: grave.
0: Non bevo birra.
1: Vabbè, ma
0: è l'età,
1: Adesso,
0: Ebola.
1: Ma quando armaste,
0: La regione definisce il protocollo per la gestione di eventuali contagi. Bravi, comunque, nel momento in cui ha detto a Cagliari che non ci sta niente.
1: Nuovo questore Ratta a Pescara città, anche qui cercano di fare la rima con il cognome, dinamica e moderna, garantiremo la sicurezza.
0: Comunque lui dice già com'è, ma ancora non la vive, però gli hanno detto che
1: avranno, vabbè, avrà letto il report
0: sulla strada Parco.
1: I difensori di Nobile dicono indizi contraddittori. Nuova Pescara in ritardo, Spoltore e Montesilvano vorrei vedere favorevoli a una proroga. Movida, incontro tra comune e residenti, ma la delegazione di Piazza Muzzi non c'è. Corti in movimento, lo sguardo su Pescara, poi area di Sulta e Parco, Masci, nessun pericolo per la salute.
0: Hai trovato il candidato?
1: Chi è?
0: Al PD, perché il PD ha fatto un documento su che, secondo te?
1: Oggi pensando all'infiorata e a Coleranesco, ci fa sapere l'ottima Rita Piccioni.
0: Grazie Rita. Per la prima volta nella storia della nazione, rinnovata libertà, cioè, ecco qua, il Partito Democratico fa un documento nazionale anche a Giulianova, Succo, e noi lo condividiamo, va bene, ma il candidato l'avete trovato?
1: Dopo aver fatto il direttore sportivo dell'Aquila, vuoi aprire il direttore sportivo del Partito Democratico?
0: No, l'Aquila, quello che è successo dopo.
1: Operaio cade da una scala e muore, rinviato a giudizio il titolare della ditta all'Aquila. Marijuana sul baccone, padre e figlio condannati, hanno trovato 240 grammi di droga in un sacchetto e hashish nelle varie stanze. Chiude il 44esimo anno accademico dell'Università di Terza.
0: Il figlio che ha convinto il padre o viceversa?
1: Secondo me il padre diciamo l'aveva bazzicato.
0: Non doveva invece spingere il figlio sulla rete.
1: Invece andava a fiavere piano.
0: Cristina Gabriele, mi serve una mano.
1: Che?
0: Mi ha detto mi serve una mano.
1: Quello gliel'ha dato.
0: Se mi annaffia le piante là. Dopo quando ha visto che era.
1: La Croce Rossa si sfida a Castel del Monte, le gare regionali di primo soccorso. Si è concluso il forum dell'Opera Democratica. L'Aquila insieme a Ginevra, Roma e Seul.
0: Pallini, dunque un'altra auto in fiamme, rogo doloso, ora ha detto, ha scritto mille cose, abbiamo dato noi lì sul Monagrafico, però
1: ferite,
0: solo ora
1: è allarme. Minacce con coltello e cane Rottweiler contro un imprenditore 36enne nei guai sempre a Sulmona, e poi ad Avezzano fucino, protesta contro le strade dissestate perché
0: ovunque
1: aspettano di essere adeguati da 140 anni.
0: Entro i primi 10 giorni di giugno il piano asfalti.
1: Allora, i primi 10 giorni di giugno farete?
0: Oggi è 2.
1: Rapinano il supermercato e fuggono, uno preso in centro, caccia al complice.
0: Chieti, Legnini e Sigari in tour e duello nei quartieri, ecco la scheda elettorale, vabbè. Poi famiglie sfollate di Santa Maria da 10 mesi senza aiuti per l'affitto.
1: Ora rischiamo anche lo sfratto.
0: E sulla provincia di che c'è sulla provincia di Chieti?
1: Lanciano la Stortona, cantiere sul corso in ritardo, si deve assestare il porfido. Vabbè. Ricomincia a suonare?
0: Il corso Garibaldi?
1: Sì, proprio davanti al comune, fra l'altro ce ne sono un paio. Suore comincia a suonare un'altra volta, quindi sono capite niente. Da quando avete fatto l'appalto all'inizio e quando avete fatto i lavori dopo di... Niente, niente. Niente, avete capito? Niente.
0: Appunto, che bisogna fare?
1: Non lo so, faccio tecniche. No. Sì. Ciurma speciale in viaggio su Brigantino, nave Italia a Vasto. Che?
0: Niente.
1: Ciurma, la canzone di Bennato. Capitanoncino.
0: Sì.
1: Teramo, sicurezza e immigrazione, il sindaco, collaborazione con prefettura e vigili urbani. L'ordinanza antibivacco e antialcol insieme all'ordine di allontanamento e al DASPO urbano hanno l'obiettivo di migliorare la vivibilità della città.
0: Siamo a cavallo.
1: Scusami, quando abbiamo fatto la protesta sul DASPO gli anarco-insurrezionalisti?
0: Non esistono, si sta a terra.
1: Sì, come non c'è la casa del popolo? Che,
0: casa del popolo, sì.
1: Ne l'ha fatta sul DASPO?
0: Te l'ho trovata.
1: Che è? Adesso dai, per piacere.
0: Eccola qua.
1: Adesso dai.
0: Vai. Te l'ho fatta vedere.
1: Nasce l'ITS Academy dello Sport, nuove opportunità per il gioco. L'ITS questi pure noi, qua no? Un ITS o no?
0: Sì, ma no, è andata male, l'abbiamo cambiato sede, sta partendo solo dove stiamo. L'abbiamo... Che cosa fa? Noi siamo.
1: No, quei altri,
0: No, la pagina, questa è?
1: Sì.
0: Sport sotto.
1: Sì. Family, One Family Sport.
0: E sotto?
1: Sotto ci sta più niente. Oh. Proseguono gli interventi sulle reti idriche a Rosario degli Abruzzi.
0: Sugli Abruzzi.
1: Nasce sicurezza e immigrazione.
0: Sopra, tondino.
1: Svincolo di Teramo Est chiuso per lavori. Se devi andare a Teramo Est, prendi per Teramo Ovest.
0: Oppure esco là.
1: Allora. Lo sport, Pescara, Foggia resta, in arrivo un tesoretto, come abbiamo detto il DS del lavoro dice no alla Salernità, le quattro retrocesse si spartiscono 5,5 milioni di euro. E Mammarella, che non so chi è Mammarella,
0: famosissimo,
1: carica i biancazzurri, ora una stagione da protagonisti. Serie D, Teramo spera nel salto, le altre ricostruiscono. Le altre chi è? Le altre squadre del girone.
0: Oppure le altre che sperano di essere.
1: No, in casa l'Aquila, sì, quelle del girone.
0: Noi diciamo.
1: No, ma quindi facciamo un girone intero.
0: Era troppo corto, il pezzo era troppo lungo. Ma si è allargato qua nel finale.
1: L'ho visto.
0: Lo so.
1: Sant'Egidiese, ultimo ostacolo per volare in D, la finale dei playoff contro i toscani del Grassina. Il sorteggio, l'andata domenica in trasferta e ritorno 14 giugno in casa. Montesilvano in festa, ha vinto il gruppo, continuano a festeggiare per il salto in eccellenza e poi mi sa che abbiamo finito.
0: Sì, la nazionale.
1: Abbiamo finito, andiamo
0: senza
1: sulla prima
0: nazionale senza filtro.
1: Una prima nazionale. La legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, ma poi è andato quello israeliano, scusato quello israeliano?
0: No.
1: Il popolo libanese colpito brutalmente, poi Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta raid. Energia, l'Europa apre, ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni. Unione Europea, flessibilità possibile solo per gli investimenti.
0: Poi
1: noi andiamo sul soppalco. Cobolli, Berrettini, sì, Parigi ora parla romano, i due tennisti capitolini ai quarti del Roland Garros. Solo la Gazzetta li ha dati tutti e tre passati, perché poi in serata l'altro alle 10, alle 10 e mezza ha vinto.
0: Ma forse che nell'ultima edizione il Messaggero, quella romana,
1: online,
0: quella online,
1: la Gazzetta invece che già li dà tutti e tre. Allora, facciamo i saluti.
0: Nuovo, tanti saluti, facciamoli che prima che se ne vanno al mare, anche se è freschetto un po'.
1: No, oggi proprio la pace di Dio, se manda lo solo cucevo.
0: Invece è venuto.
1: Non mandiene, però.
0: Scamiciato.
1: Ora ce lo dirà Casalena che succede, però.
0: Temporalone di ieri.
1: Avevamo domani uguale.
0: Che toccava, sfiorava.
1: Va
0: bene, allora
1: buongiorno ad Antonella Leonio e buona festa della Repubblica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele, Flavio Stacchiotti, viva la democrazia, buona festa della Repubblica a tutti. Paola Cicconi, buona festa della Repubblica a tutti, buongiorno. Berardo Montebello, buongiorno. Mangrumo Monarchi, qua in Abruzzo le vende la monarchia. Manco Marchi cosa è rimasto?
0: No.
1: Buongiorno Berardo Montebello, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Esther Ghedè, che dice buona festa della Repubblica a tutti voi.
0: Grazie.
1: Betty Alma, buongiorno e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a Valentina Campetti. A Loredana Ciaffoni, buona festa Repubblica a tutti, sostituiti i cuori giallo rossi con le bandiere.
0: Con le bandiere, ci ha lavorato.
1: Brava Loredana. Rita Piccioni, buongiorno. Poi ancora, buona festa. Max Rastelli, buongiorno. E quest'anno ci dice l'intero da Conesco, abbiamo dato conto. Bene, buona giornata, noi facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie e il Meteo e tutte le nostre rubriche.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'Impresa di Pulizie, La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di Pulizie La Marea Service, professionisti del pulito, una scelta sicura.
1: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: l'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Allora, buongiorno anche a Bruna Ruggeria, Maeda Ida
5: Petrella.
4: Ida Petrella, buon di carica. E a Tilio Torquati, buongiorno direttore Gabriele. È il momento di Pierluigi, di sentire come andrà questo 2 giugno dal punto di vista del meteo. Vediamo cosa ci racconta oggi.

0: Buongiorno a te. Allora, che ci dici? Ieri pioggiona, ieri sera.
1: Ieri sera la instabilità si è rivelata tale, ma è stata più marcata di quello che pensavamo.
2: E beh, come mai? Perché non lo sapevamo?
0: Comunque pure la protezione civile ha mandato l'allerta meteo solo per le Marche, a noi non ci aveva incluso per niente.
1: Esatto, sì. Noi infatti, allora diciamo che eravamo dalla parte più settentrionale dell'Abruzzo, siamo vicino alle Marche, quindi qualcosa poteva arrivare, come avevo detto, però in realtà è arrivato di più di qualcosa, nel senso che ci sono state delle piogge piuttosto intense, soprattutto sulle aree interne, però è arrivato pure qui da noi intorno ai 10-15 mm, quindi c'è stata una buona pioggia che ha dato una rinfrescata
0: all'aria.
1: Oggi il tempo è migliore perché c'è un intervallo, quindi oggi non succede nulla, se non qualche nuvola sull'aria interna, ma la giornata è soleggiata. Domani invece succede, nel senso che arriva la perturbazione legata a quella microcircolazione depressionaria che dal nord dell'Inghilterra attraversa la Francia e domani appunto sarà sull'Italia, e quindi domani pomeriggio avremo l'instabilità che nuovamente si manifesta con le piogge temporali che dall'interno muovono verso la costa, quindi domani ancora avremo le possibilità di piogge temporali nel pomeriggio di deboli
0: paramitrati. Ho visto delle previsioni sulla RAI stamattina, la danno anche per domattina la pioggia in realtà.
2: Oh, guarda noi, guardi altri, tarda, abbiamo Casalena
0: là sul letto, guarda la ricevo, mi sveglio io.
1: Tarda mattinata iniziano,
2: non l'aveva detto,
1: quindi tarda mattinata intorno a mezzogiorno, 11 mezzogiorno, ecco. Quindi domani abbiamo questo peggioramento e poi però è l'ultimo, abbiamo una rinfrescata buona perché cala ancora 3-4 gradi la temperatura, poi da giovedì a domenica il tempo è stabile e soleggiato, le temperature riaumentano di 1 e finiranno 1-2 gradi sopra la media, quindi più o meno ci attesteremo sulla media del mese di giugno. Quindi domani è l'ultima passata per i prossimi 10 giorni, poi dovrebbe esserci alta pressione per il tempo.
0: Va bene, meglio così. Va bene. Grazie per lui.
1: Straordinario il tennis.
0: Straordinario.
1: Fino all'1:30 di notte della partita, Arnaldi ha battuto Tiafoe. Adesso sfiderà Berrettini. Coppoli sfiderà Aliassim. Il favorito è Aliassim sopra, però comunque gli italiani se la giocano.
0: Comunque tre giocatori ai quarti, insomma, mi pare.
1: Giocatori in assenza di Sinner che aveva monopolizzato, e Musetti, perché l'altro Musetti che avrei visto bene in questo torneo.
0: Sì, vabbè, sulla terra rossa è vero, sì.
1: Però purtroppo sei infortunato, mentre sotto abbiamo giocatori più di diverso calibro, perché Zverev, Fonseca, Menzi, che sono più forti. Vedremo uno di questi uscirà, dovrebbe essere Zverev. Zverev ha l'occasione della vita per vincere questo torneo.
0: Sì, infatti.
1: Nello slam. Vediamo un po' se la riesce a sfruttare. Vediamo. È il favorito sicuramente.
0: Va bene, vedremo. Grazie per lui. Buona giornata, ci sentiamo domattina. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon riposo.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, è il momento. Dove andiamo, direttore?
2: È il momento.
0: Pagina degli auguri, che come sempre offerta da Mar Caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè!
2: È Marcaffè, buongiorno Marcaffè! Oggi è il 2 giugno, la chiesa, al di là della festa della Repubblica, festeggia i santi Marcellino e Pietro, no, quello famoso, Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista!
0: Lo vedo?
2: Già c'era. Furono martirizzati sotto Diocleziano attorno al 303-304. Papa Damaso, ancora fanciullo, raccolse dallo stesso carnefice il racconto del martirio, quindi un giornalista ante litteram, avvenuto a Torpignattara sulla Casilina. Meglio fare gli auguri di buon compleanno, li facciamo a Fabiola Ridolfi.
0: Auguri,
2: tanti auguri,
0: auguri
2: in particolare
0: auguri
2: dalla mamma e da tutti noi a Fabiola e ancora a chi
0: Dorotea Di Pietrantonio, a Luigi Gianluca, a Cristian Picchio, a Gabriele Romani, a Andrea Tomassetti, a Paolo Di Ferdinando, Antonio Masseroni, Tito Forcellese, Gianni Mattucci, Gianluca Grimi.
2: Gianluca, quanti anni fa c'era Gianluca?
0: Ombretta Natali.
2: Ombretta Natali.
0: Buon compleanno a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 3366. Credo sia il momento del secondo blocco pubblicitario, direttore.
2: Sto chiamando intanto la Laga.
0: Prego, ne ha facoltà.
6: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio, un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane, il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
0: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Cologna Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: L'almanacco del giorno, ricordiamo che la festa della Repubblica, e meno male che la possiamo festeggiare. Un grande saluto a quelli che si sono sacrificati per ottenere questo risultato.
4: Grande grazie.
3: Quelli che sono morti per questo.
4: Grazie. Oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, festa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 46, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La festa.
3: Chi vinse Giulianova? Non lo sappiamo, purtroppo.
4: In Abruzzo vinse la monarchia.
3: Giulianova è morto. Galandini, Sandro l'avrebbe saputo, ma ogni volta domanda purtroppo, perché ce l'avrebbe detto. Chi vinse Giulianova?
4: Possiamo provarlo, poi, cioè, se vuoi, sì, a leggerlo.
3: Vai avanti, io leggo.
4: Leggi,
3: chi vinse Giulianova nel 46?
4: Sì.
3: Se già ci stava che andavamo a fare nel 2009 due raggruppamenti di centrodestra al ballottaggio, cosa che mai sarebbe capito nel 1976, quando ci stavano i comunisti, che ve lo vincevano, eh. Si festeggia ogni anno la data del 2 giugno, meno male. La festa della Repubblica è uno dei simboli patriottici italiani.
4: Vinse la Repubblica
3: a Giulianova,
4: sì, che andò nettamente controcorrente rispetto all'orientamento della provincia di Teramo e della circoscrizione abruzzese,
3: come sempre,
4: dove vinse la monarchia.
3: Ma che vengiamo?
4: La scelta repubblicana Giuliano fu determinata principalmente dalla forte tradizione antifascista e operaia legata ai lavoratori del porto, ai ferrovieri e alle prime realtà industriali locali.
3: Lo voglio, me lo copi?
4: Sì.
3: Lo voglio pubblicare?
4: Sì.
3: Ma oggi vincerebbe la monarchia, Giuliano. sì. Il re.
4: Guarda che va presa dalla nostra piccola città la risposta all'intelligenza artificiale.
3: Perché?
4: Perché ce l'abbiamo scritto su piccola città. Quindi letto. Tu non leggi piccola città. Ma ti rendi conto? Primo giugno del 2026, l'edizione di ieri.
3: Beh, dammi subito, ecco, l'edizione di ieri.
4: Ce l'hai là, ce
3: non
4: l'hai.
3: La voglio a parte. Bene, allora qua c'è una cosa in inglese, però. Che vuoi da me? Come si fa? Intanto oggi c'è una manifestazione a Roma che comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al milite ignoto all'altare della patria da parte di Mattarella e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Stasera il concerto. Poi
4: World Eating Disorders Action Day, giornata mondiale dedicata ai disturbi alimentari.
3: Speriamo che va bene dopo sto titolo. Obiettivo, informare, ridurre lo stigma. Promuovere diagnosi precoce e accesso alle cure, coinvolge associazioni, clinici, famiglie e persone con esperienza diretta. Attenzione, mi raccomando qua, a ridurre lo stigma. Iscritte,
4: ma non ci riescono, ma la condivido io direttamente.
3: Sì, ma intanto vedi stigma. Puoi fare due cose contemporaneamente?
4: No, uno cellulare solo, no.
3: Vabbè. Temperatura in atto a Giulianova, la misurata alle 9:16 era di 23 gradi. Clima è considerato temperato piacevole e il vento va a 6 km orari, quindi senza vento praticamente, 6 km orari? Senza vento, 6 km. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria non è bellissima, è moderata perché è 60, La qualità è dell'aria accettabile, tuttavia ci sono alcuni inquinanti. Orario alba e tramonto, il sole sorto alle 5:26, tramonta alle 8:38, alle 9:20, alle 9:20. Il culmine del sole del giorno è alle 13:02 e dura 15 ore e 12, potete fare tutto quello che vi pare con tutta la luce per 15 ore e 12 minuti. La luna sorge con calma alle 22:55, tramonta alle 7:30 di domani. Fase lunare gibbosa calante, visibile all'85%. Di mo, che canzone c'è. Nacquero oggi, il 2 giugno del 31, oggi compie 95 anni, Gianni Meccia, autore e cantante, tra gli autori anche del Mondo, il Barattolo, il Pullover, che ascolteremo dopo.
4: O forse il Pullover, secondo me.
3: Non è che è un trio, no?
4: No, il Pullover.
3: Bene. 2 giugno 1941, compie 85 anni fa, Charlie Watt, batterista dei Rolling Stone, ascolteremo
4: Gimme Shelter.
3: 2 giugno del 46, 80 anni fa,
4: Les Elstrom, regista, fare le opere
3: della Casa del Siro,
4: e cioccolato.
3: Cioccolato. 2 giugno 1991, 135 anni fa, chi?
4: L'International Board di Calcio.
3: Dov'è che era riunito?
4: A Glasgow.
3: E che fissava?
4: Fissa la regola del calcio di rigore.
3: Come
4: la massima
3: rigore?
4: Punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consisterà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori, tra giocatori e portiere.
3: Nel che anno? Nell'81? Nel 1891. Si scoprì il calcio di rigore.
4: 2 giugno 1896, 130 anni fa, dopo la domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi si presenta all'ufficio brevetti di Londra e deposita la richiesta ufficiale del suo sistema di telegrafia senza fili. Nel documento la futura radio è descritta come perfezionamento della trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi.
3: Quindi non mi danno
4: un passo che apre la strada alla comunicazione moderna.
3: Per la radio, così come Cristoforo Colombo nel convento stava nelle Indie. Poi, come si chiarì?
4: Quando c'è andò mamma Enrico Vespucci.
3: Poi l'hanno Vespucci.
4: 2 giugno.
3: Non sapete che avete finanziato con le navi la Spagna, la Nina, la Pinta,
4: la Santa Maria.
3: Guarda che è andato da un'altra parte, nelle Indie. Tutto contento quello che ha visto le Indie.
4: 2 giugno 1946, 80 anni fa, l'Italia si reca alle urne per lo storico referendum istituzionale, scegliendo la Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 della monarchia. Un milione di voti di circa
3: attenzione.
4: Differenza. Un paio di milioni di voti di differenza.
3: Attenzione.
4: Questa data segna la svolta epocale per la storia nazionale. Per la prima volta in una consultazione politica nazionale, le donne italiane esercitano il diritto di voto, sancendo la nascita del suffragio universale in Italia.
3: 2 giugno del 1981 a causa di un grave incidente avvenuto all'alba sulla via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano. È uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950, ascolteremo dopo una sua canzone simbolo che Vincenzo definisce celeberrima, ma il cielo è sempre più blu.
4: 2 giugno 2001, 25 anni fa, dopo la prova dell'anno precedente, la parata militare torna in forma ufficiale fuori Imperiali per la festa della Repubblica. La celebrazione ritrova la sua data originaria, il 2 giugno, abbandonando la prima domenica del mese come avveniva dal 1977. La scelta arriva dal presidente Carlo Azeglio Ciampi ed è sancita dalla legge 336 approvata il 20 novembre dell'anno precedente. La ricorrenza riconquista così il suo rito civile tradizionale. Frasi famose, queste sono di Gianni Meccia.
3: Hanno detto: per me venne coniato il termine cantautore già da lui. Gianni Meccia, data di nascita 2 giugno 31 a Ferrara, data di morte 9 aprile 2024 a Ferrara dopo aver visto una partita della SPAL. È stato un cantautore, paroliere, compositore e discografico italiano. Fu il primo cantante ad essere definito cantautore. Il termine fu appositamente coniato da Maria Monti. Chi era? Una nota cantautrice, pure lei milanese, durante una riunione con Ennio Melis e Vincenzo Micocci alla RCA italiana per lanciarne la carriera. Ricordiamo che Meccia, insieme a Del Turco e a... con calma, Del Turco Fontana, Meccia, Del Turco Fontana, chi è il quarto?
4: Ambo Duino. Allora sì.
3: No, che vennero quelli gruppi, i Super 4 fondati da Mimì Di Carlo. Mi ricordo il quarto. Con calma. Meccia. Fidenco. Meccia, Fidenco, la R2, i Super 4 di Mimì, che li lanciò in Italia Mimì e li portò una trasmissione Domenica Inn si chiamava, e ci portò anche un suo amico barbiere che aveva qua, dice, loro dovevano restare soltanto per la presentazione dei Super 4, poi dovevano lasciare il posto ad altri. Lui trovò la ZA, mi piace, non mi muovo da qua. Il barbiere si rimase fino alla fine con i miei che scrollavano la forza, perché giravano di una volta, così è. Poi tocca a te e a me. Grazie di tutto per averci ascoltato. Buona festa della Repubblica. Andate al mare, mostrate le vostre cappe care, non vi vergognate, non va niente. Se no, vi fate uno Zempic e dimagrite, claramente, se volete. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessa ora, e mezza, perché abbiamo Grimi che ci parlerà di commercio alle 7.30, ma ci parlerà anche di altro, con la festa della Repubblica. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessi canali.
4: Allora, adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo Troisi in radio. Cominciamo con il Pullover di Gianni Meccia, appunto.
3: Io quegli italiani li avrei fatto già scritto su, ma quelli inglesi poi sono in difficoltà, mi tocca copiarlo come fai tu. Eccolo.
5: Pensi davvero di conoscere?

0: E questo era Gianni Meccia con il pullover. Andiamo avanti con le proposte di Vincenzo. È il momento di, se riusciamo a far scorrere il file, è il momento di Gimme Shelter di Charlie Watts dei Rolling Stones.
1: Un po' cazzo, la famosissima, il nome è un po' cazzo.
0: Sì, questo.
1: E oggi dove vai? A Venere?
0: Non lo so.

E questi erano i Rolling Stones con Gimme Shelter. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi con l'ultima proposta di Vincenzo, che è: ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

0: E questa era Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Bene, con questa chiudiamo i Radio G Notizie di oggi, vi auguro un buon 2 giugno, viva la Repubblica, noi ci risentiamo domattina sui nostri canali alla solita ora, 7.30.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Sono un semaforo nero di una città che non c'è più. Sono qui fermo che aspetto che scatti verde poi volo via. Sono passati degli anni nella città dove c'eri tu. Nello specchietto io guardo allontanarsi la gioventù. C'è solo un vigile, parla con la città che non c'è. È lì che fischia, non guarda, lo riconosco, era in classe mia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dov'è? Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino, il taglio

0: Radio G Notizie. Le principali.
1: Quali sono le principali?
2: Buongiorno a tutti, buona festa della Repubblica a tutti quanti.
1: Meno male che possiamo festeggiare, grande presidente Mattarella, che
2: meno male.
1: Resisti,
2: Belpietri ha fatto un articolaccio.
1: Cioè,
2: quello che ha fatto finta di essere rapinato sotto casa,
1: esatto,
2: Belpietro,
1: sì,
2: ha detto che è un interventista, un reuccio, un che esautora il Parlamento. Ma pure Belpietro, ma che te la fa?
1: Chi teneva, ragazzi, te l'ho detto.
2: Allora,
1: buongiorno, poi per sinistro. Allora, volevo dire,
2: no,
1: è inutile, lo sappiamo.
2: Questo l'abbiamo detto
1: dunque, non lo devi dire, come si chiama?
2: D'Angelo.
1: L'abbiamo detto noi al primo minuto, come abbiamo parlato noi al primo minuto, senza essere fanatici, la soluzione per la casa di Catherine che va pure da Mara Veniere, vabbè, ragazzi. Avete fatto uno spettacolo, sta gente, dai. Vabbè. E poi guadagnerà pure con i libri, poi inciderà anche un disco.
3: Sì,
1: canta. Vieni, c'è una casa nel bosco,
2: vai,
1: il tuo nome conosco,
2: Bibita.
1: Vuoi conoscerlo,
2: per favore,
1: tu, questo so. Canterà
2: Beh.
1: Pure, e venderà da 200.000 a 800.000 copie, avrà il disco di platino,
2: Beh.
1: Perché una volta il disco d'oro si vinceva per per un milione di copie, vingeva dei Morandi, ma invece 100.000 ti dà qualcosa, già di platino, perché sa che non ti cantano più i dischi. Oh, tu vorresti, invece vorrei dire, cominciare, invece che grande zero inutile, di andare sulla pagina di Radio G, perché ieri, lo riporta anche il centro, ieri a Colleranesco c'è stato il terzo incidente stradale di una persona che attraversava la strada, cioè che faceva una cosa normalissima e che a Colleranesco è diventata una lotteria, soprattutto nei giorni festivi e prefestivi, perché c'è molto traffico di giorni. A proposito, quello che sta in vacanza, c'era già la fila verso la Palestra Planet alle 9 da Teramo Giulianova, non avete avuto nemmeno il coraggio di spingere un pulsante perché te lo seduto sta seduto, quell'altro sta in vacanza e allora non si riesce a fare nessuna piccola capriera. Che si può fare per fare in modo che ci sia più verde sulla Teramo Giulianova e meno sull'Adriatico?
2: Ma è una centralina, si doveva spingere.
1: Sì, quindi quanto dura questa operazione?
2: Non lo so, 5-10 minuti.
1: 10 minuti,
2: non lo so.
1: Non si fa. E a Colleranesco, allora, ieri terza persona investita mentre attraversava la strada a Colleranesco, dove soprattutto nei giorni festivi e prefestivi il traffico è impossibile e diventa davvero un'impresa attraversare la strada, anche sulle strisce. 3 incidenti in 10 giorni con persone che semplicemente appunto attraversavano la strada e in 2 casi anche sulle strisce. Nessuno interviene, nessuno sa niente, noi insistiamo a scrivere e a denunciare questo per fare in modo di non dover scrivere e dire altro in prospettiva. Beh, ci sono i commenti, giustamente tutti di malaparola, sapete che quello dovete prendere, non sbagliate obiettivo.
2: Allora, come andiamo avanti, direttore, dopo questo sfogo?
1: Ma non è finito, ma a mano arrivano le cose, Giulio.
2: Allora, prof aggredito, lettera di scuse da una famiglia, Val d'Itara dice linea dura. La mamma del Bosco, l'abbiamo detto, domani Tajani decide il futuro di Forza Italia in Abruzzo. Pare che ci sono usciti quasi, sono quasi venute le mani.
1: Sospiri Pagano.
2: Sì, perché poi è andato là, mi candido io e la Ballone. E Sospiri e Sant'Angelo, scuse, noi. E quindi è successo un po' a porte chiuse, ma...
1: Perché la Ballone sta creando qualche problema.
2: I giudici.
1: E quello entra con lo bustale, che deve arrivare l'uomo, entra d'impeto. C'è una bellissima intervista, guarda chi, a Marianna Aprile, la conduttrice
2: sulla
1: sette insieme a lui.
2: Le donne del 2 giugno, Nilde Iotti.
1: Ma tu continua che va a leggere un messaggio che è arrivato.
2: Nilde Iotti un esempio, ma c'è ancora strada da fare. Poi la nuova sentenza, i giudici salvano il click day, via libera ai fondi. Teramo, 4 arresti per il furto a una pensionata e poi... Chiude dopo 25 anni di attività la cantina di Schillaci, il ristorante di Porta Romana ha rilanciato la cucina locale. Pineto, multe e caos. Parcheggi alla Torre del Cerlano, poi Eccellenza, Sant, febbre da finale. Domenica in Toscana. Andiamo alla seconda pagina del centro con gli approfondimenti sul 2 giugno. Mattarella condanna gli attacchi al Libano. Il capo dello Stato ha parlato davanti agli ambasciatori accreditati. La guerra colpisce brutalmente la popolazione civile, è disumano. Ci saranno oggi per il 2 giugno Morandi, Cortellesi e altri VIP, personalità di musica, cinema e sport tra i protagonisti dell'evento di stasera. Le celebrazioni del Colle, più feeling con i cittadini e poi ritocchi per la legge elettorale, novità sul Trentino verso il collegamento tra le liste locali e quelle nazionali. Poi c'è l'intervista appunto a Marianna Aprile, piango con l'inno d'Italia, mi ha segnata l'incontro con il presidente Pertini. Contestò la legge sulla razza e fu espulsa da tutte le scuole la figura di Teresa Mattei. Andiamo avanti, la base dei segreti in Abruzzo, si ritorna sulla base di Monte San Cosimo di ieri, protesta al deposito militare, no alle armi in Valle Peligna. Poi c'è un'ampia pagina sulla famiglia del Bosco che potete serenamente leggere sotto l'ombrellone. La violenza in classe a Nereto, professore aggredito, la famiglia di uno studente, scusateci, i genitori scrivono una lettera all'istituto, siamo mortificati per quanto è accaduto. Virus Ebola, l'Abruzzo prepara i protocolli, riunione operativa tra l'assessore Veria e i vertici del Dipartimento Sanità, per ora nessun allarme. Valditara dice sì alla linea dura, serve rispetto per i docenti. E ancora i contributi ai piccoli comuni d'Abruzzo, i borghi, bando a orologeria, una sentenza riabilita la graduatoria bocciata.
1: Tre volte che la rifanno,
2: ormai, guarda,
1: perché quello dice, ma come, io sono favorevole a te, ti ho fatto votare, tu non mi hai fatto inserire, aspetta, ora vado, poi bisogna cambiare, e quando arriva quell'altro, io pure devo cambiare un altro comune, non ci avete messo, così ho preso i voti io là, e quindi ricambiano.
2: Cavallari dice un po' un'ovvietà, la riforma,
1: non leggere qualche comune,
2: la riforma dell'acqua è utile solo se migliora il servizio.
1: Il che non è possibile, come ben sappiamo. Ecco. Oh, io devo far vedere, non ho avuto tempo, non è passato. Ci sta D'Amico che parla e tende a spiegare perché è meglio un gestore unico. E mentre parla. Mentre lui parla con tutti i dati, fa vedere i grafici, i suoi entrano, escono, parlano col telefono, si vede che mentre lui parla i suoi stanno parlando col telefono, non lo stanno ascoltando, si vede chiaramente, l'avrei messo quel video, ma io attendo, me ne sono accorto, chi altro lo fa spostare che deve passare, poi rientra, ho visto pure Pepe che passava, un altro che è saltato col telefonino, insomma è una cosa seria, poi quello lo stavano a sentire quegli altri, ma saranno due infatti gli ambiti, di cui quello di Teramo L'Aquila presieduto da Teramo, come giusto che sia, tra l'altro un piccolo risarcimento, perché l'acqua del Ruzzo andrà a bonificare tutti gli altri che l'acqua non ce l'hanno.
2: Allora, vabbè,
1: lo sapevo. Oh, a Tajani l'ultima parola su Forza Italia d'Abruzzo. Bene,
2: domani incontro decisivo a Roma per Sant'Angelo, sullo sfondo c'è Vannacci, dice se non mi candidate voi me ne vado con il generale,
1: ha detto. Non mi dire,
2: figurone, vabbè.
1: Andate, che problema c'è? Andate. Tutto si screva al meglio, Forza Italia, forse che veramente quella cosa che, visto che il campo largo non si farà né mo né mai, perché Conte è quello che è, e allora non è possibile se trovare una soluzione centro, e poi tu questa cosa di centro, gli italiani non sembra avuto. Ci piace le marce, e poi ci piace il centro per stare tranquilli, democristiani dormienti tra. E beh, così è stato.
2: Ambiente e sostenibilità, scanno l'accordo tra i paesi del turismo dell'aria pulita.
1: Non danno più come difendere i borghi,
2: però il lupo d'Abruzzo, che vedete in foto mentre ritira il premio, premiato dal WWF.
1: Mentre da noi viene sparato ripetutamente, il WWF lo preme.
2: Strage sventata, fermato a 21 anni per terrorismo, farò come a Modena, diceva il ragazzo mentre inneggiava sui canali social al martirio e la jihad.
1: È quasi.
2: Bruciati vivi in Calabria, 4 migranti e omicidio, poi il dramma di Bea.
1: Perché sono migranti, forse è omicidio.
2: Se quattro italiani. È certo che omicidio.
1: Vabbè.
2: È certo che omicidio.
1: Vabbè,
2: sei italiano, la pagina è due pagine.
1: Vabbè, come.
2: Dramma di Bea, bimbe isolate, Iannuzzi trasferito in carcere a Genova, mercoledì ci sarà l'interrogatorio del GIP. Negativo l'uomo rientrato in Italia, l'Unione Europea convoca i ministri della salute per il prossimo venerdì 5 giugno.
1: Meno male, siamo tranquilli, non è andato in Congo. e non tornate dal Congo.
2: Statevi là. Statevi là. La pace in Medio Oriente si allontana. Teheran minaccia il blocco. Negoziati ancora in bilico tra Stati Uniti e Iran. Trump ferma l'offensiva di Netanyahu stanotte.
1: Ieri sera, di fronte a questa cosa, è arrivato quello che ci dice come riaumenteremo la benzina, il gasolio, che il governo non potrà rifare ancora.
2: Che è inutile. No, diciamo pure questo da un po' di tempo, è inutile far tagliare Trump, i centesimi.
1: Tutti i regali di Trump, ma di Netanyahu che è peggio, ma se ne sta accorgendo che è peggio, perché voi gli avete, noi siamo per l'accordo se quelli smettono di bombardare il Libano, che non c'entrava niente in questa vicenda. E comunque è confermato che Netanyahu viene ucciso appena finisce una delle guerre che finisce, oppure viene assassinato, può scompare o mangalere, come deve andare.
2: Al lavoro con l'Unione Europea più flessibilità, lo dice Giorgetti.
1: Ma tranquillo, il braccio destro di Salvini
2: c'ha l'occhio questo. Verso aiuti anticrisi si studia una proposta. Domani ci sarà la risposta da parte dell'Unione Europea per lo stralcio delle spese sull'energia.
1: Non ci sa niente?
2: No. Israele alza la posta in Libano e Hezbollah si trova all'estero.
1: Eccolo, l'ho ritrovato. Vabbè. Aspetta, no, devo far vedere un po' i passaggi. Gabriele, scusa, qua sotto. Ecco uno.
2: Quello dell'Aquila,
1: bravo, l'ho riconosciuto. Poi avete perso qualcosa. Poi va là, dice, vuoi stare, fammi passare,
2: ancora.
1: E si mette fuori, ecco quest'altro, e si mette Pepe, mentre l'amico disperatamente parla, quelli si alzano e passano. Tra poco avremo altri passaggi, io non me li posso far vedere tutti, però ci sta ancora qualche passaggio. Ecco l'altro che passava, hai visto? E lui disperatamente fa vedere, eccolo qua. E poi prende il telefonino, Gabriele, e mentre l'amico parla si mette tra poco, forse si è allontanato perché non sa dalla telecamera, ma tra poco torna indietro e lo vedremo che sta guardando mentre l'amico parla a vedere che cosa accade sul telefonino. Che peccato che poi non posso far vedere tutto, ma se avete pazienza io ve lo posto qua per dire come appunto. Eccolo qua, si è riseduto intanto. Vabbè. Vai avanti. Ho visto.
2: Beirut tira un sospiro di sollievo, migliaia avevano lasciato la capitale sconsolati, una guerra decisa da altri. E poi pressing per l'aumento dei tassi, Schnabel. Di fronte allo shock energetico non possiamo più guardare oltre. E uno sarà un consigliere della BCE.
1: Come sarà?
2: È uno dei consiglieri della Banca Centrale Europea.
1: Vai avanti.
2: O ti alzano i tassi.
1: Vai avanti.
2: Offerte di lavoro, trainer, pizzaioli, operai e meccanici specializzati, ecco chi sta assumendo. A cappelle sul tavolo, se volete, le selezioni per modelli e modelle per le fiere.
1: A cappelle sul tavolo. D'Angelo, grande Teramo non serve, l'abbiamo detto noi appena avete cominciato.
2: Oh D'Angelo, sai che serve? Che cominciate a fare a mettere qualche chiodo al ponte sul Salinello, quello serve.
1: E cominciare subito, ecco. I lavori.
2: Sisma, patto per cantieri sostenibili. Firmato
1: un giorno Alfonso Teramano.
2: Firmato il protocollo tra la struttura commissariale e il consorzio di rifiuti Polieco. Bene. Operazione dei carabinieri, furto col trucco della monetina anziana derubata del bancomat. Un 75enne avvicinato davanti al supermercato, le sono caduti i soldi e le portano via la borsa. Prelevati 1500 euro lo sportello, 4 cittadini peruviani arrestati dopo la denuncia della donna.
1: I soldi recuperati?
2: Immagino di sì.
1: Non lo spesi.
2: Sicurezza, nuove telecamere più agenti. Dopo l'ordinanza antidegrado, il comune annuncia il rinforzo delle misure di prevenzione in città. Ha detto che le famiglie e le istituzioni non si devono tirare indietro, devono lavorare insieme al comune per la sicurezza. Castrogno, carcere, la garante dei detenuti, servono strutture adeguate. L'ACI dona 15 pubblicazioni alle biblioteche, poi musica, sagra e sport nell'estate camplese.
1: Patrizia Casaccio interviene.
2: Sì.
1: Posso sentire?
2: A quanto pare.
1: Buongiorno, faccio quello che mi pare. Tornerò. In ginocchio, tornerò a festeggiare, perché non la festeggio, è la Repubblica, quando in Italia sarà rispettato questo termine. Di pari passo sarò orgogliosa del voto alle donne, quando si capirà che strumento ci abbiano donato le donne della Costituente, e quando a rappresentarle ci saranno donne capaci, non quelle attuali, sinurole. Quindi lei non vota, ci fa capire che non vota. sì, non festeggia, però mette i lenzuoli, adesso li vuole mettere alla recinzione che non c'è.
2: Ieri ho visto un'intervista dove si dice che sono stati affidati i lavori.
1: Vediamo.
2: Chiude la cantina di Porta Romana.
1: Schillaci. Conosciuto.
2: Ho tutelato la cucina terramana. Bene. Mociano, stagione estiva, la minoranza chiede la cura del verde. Oggi l'addio al 32enne morto in Trentino, nella chiesa di San Flaviano, i funerali di Toscani, il professore precipitato sulle Dolomiti.
1: Stamattina alle 9 la camera ardente nella casa funeraria Girardini.
2: Gli studenti puliscono il cortile, giornata dedicata all'ambiente per l'Istituto Pascal in collaborazione con TEAM.
1: Ieri è stata la giornata in cui molti comuni, noi l'abbiamo fatto in grande anticipo, anzi noi abbiamo fatto una conferenza stampa di come si dice? Provvisorie, in attesa di quella generale, molti comuni erano presentati i programmi estivi, ma vediamo che cosa accade. E infatti la Cristina d'Avena, famosa, che stava a Pescara e che doveva andare a Genova almeno 3-4 volte, non viene qua e andrà invece a Martinsicuro insieme a Ron, va bene.
2: Ecco.
1: Poi Nina Zilli invece andrà a Tortore, a San Domero, mentre ieri il consigliere pericolosissimo per i futuri giuliesi che vogliono candidarsi alla regione, cioè Ripani, eccolo qua, molto gettonato, ha accolto Rudy Zerbi, tante parte, e che fa parte dello staff della...
2: L'anno scorso era in vacanza Giulio Nono.
1: Ma invece va in vacanza.
2: L'anno scorso, giustamente, nessuno si è fatto la foto
1: Esatto, invece a Tortore

0: pazzia.
1: Sono gigante, poi bisogna abbattere tutti i rami che danno sulla ferrovia. Sì. Rami. Attenzione a avere le erbe che si possono incendiare, insomma, praticamente per tutto il territorio. Quando è? Un chilometro e mezzo, mi pare che è.
0: Che è un chilometro e mezzo?
1: Quando è?
0: Sarà 5 chilometri.
1: No, no, dice che è un po' di meno. Vabbè, insomma, devono fare tutto ciò.
0: Il sindaco detta le regole ai proprietari delle aree, vietato far crescere piante a meno di 6 metri.
1: Capito?
0: Rischio denunce per chi non le rispetta.
1: Sì, sì.
0: Previste multe fino a 500 euro per i trasgressori.
1: Ma c'è anche una multa, c'è anche una sanzione a livello nazionale, perché se succede qualcosa c'è anche l'arresto addirittura.
0: Anziano investito a Colleranestico mentre attraversa, non è grave.
1: Però è il terzo caso in 10 giorni, se volete fare qualcosa.
0: Giovedì si parla di giovani e aggressività al liceo Curie.
1: Curie.
0: Mociano, l'ho fatto pure. Mociano, il calendario Nigiotti, star degli eventi estivi. Torna
1: Moveg. Famoso Moveg.
0: Tra gli appuntamenti anche un concerto ai quartieri d'archi, di quartetti d'archi, e la giornata dedicata a sport e associazioni.
1: Vedi che te fa, Mociano? Gavioli diventa commentatore, e oggi diventa proprio nel giorno, perché tra l'altro lui, a parte il palazzo del mare, ha restaurato il Quirinale e la casa del Presidente della Repubblica. Quindi praticamente gli tocca.
0: Oggi in prefettura la consegna del riconoscimento all'imprenditore.
1: Mentre invece stasera, nella famosa orchestra che ha dentro di sé tutti i migliori esponenti dei vari conservatori d'Italia, c'è una giugliese, questa ragazza che vedete qui nella foto, che c'è
0: Elena Cinaglia.
1: Elena Cinaglia, che fa l'ultimo anno del liceo scientifico, uh-huh, e che è al terzo anno di conservatorio, che è il terzo anno che viene inserita in questa orchestra nazionale, che come tutta la nazionale dei conservatori nazionali di calcio, i migliori vanno là. Stasera alle 21:20 potremo seguirla mentre sono l'orchestra nella trasmissione che andrà su Rai 1, che l'abbiamo già detto, ci hanno i VIP, Morandi e tutti quelli che hai letto tu. Oh, c'è una zona abbandonata
0: a Roseto, via Marina, gli albergatori, marciapiedi rotti da 20 anni, quindi ormai gli operatori denunciano cordoli disastrati, mattonelle rialzate dalle radici degli alberi ed erba alta.
1: Lungomare invece è chiuso alle 19 per una gara podistica
0: a Roseto.
1: Sì.
0: Abbiamo chiuso un po' per le bande. Sito Visit Roseto.
1: Pronto? C'è un incidente gravissimo in via, io non mi ricordo, Gabriele, come si chiama?
0: Via Gasbarri?
1: No, a parte che via d'annunzio, la nazionale, quella che viene dalla montagna, la nazionale, via d'annunzio che viene dal mare, Sicontè, quella che passa davanti a Sicontè.
0: Via Leopardi?
1: Ma che Leopardi? Vabbè, insomma quella. E c'è un grave incidente, uno per terra, eh?
0: Sì.
1: Fate venire, alla fine anche la povera disperata che stava quello per terra, voleva salvare, non ti possono toccare invece, come tu ben sai.
0: Beh no.
1: E allora ha chiamato, non rispondeva nessuno, ha chiamato la camera. Sì, lei non risponde. La camera ha detto, vabbè, mo vedo. E comandante, dice, ma i vigili sono dietro le bande. Ma non ti possono spostare per motivi di sicurezza. E i carabinieri sono dietro la banda dell'Ucraina. E quello stava per terra, chi l'ha spostato alla fine? Una pareva di Silverso per lasciarlo per terra.
0: Beh,
1: tu dimmi se qua Giuliano l'accade,
0: A via Leopardi,
1: Bene. Qual è la
0: via D'Annunzio, via Leopardi?
1: Qual è adesso da tempo, insomma, l'iniziativa del comune, che cosa vuole fare?
0: Che vuole fare?
1: Non rispondere. Sì, a tutte le polemiche c'è questa cosa.
0: Ah, c'è questa.
1: Sì, dalla nuova gestione annuale.
0: Okay.
1: Non risponde. E però è arrivato un nuovo, come tu sai, un nuovo addetto stampa, per cui si dividono tra i concerti al Curso, la presentazione dei libri, il festival delle bande, le iniziative del comprensivo 1, le iniziative del comprensivo 2. Sui problemi della città né la Tassoni né Di Nicola intervengono, non succede niente, succedono soltanto queste cose tutte belle, siamo d'accordo che sono pure belle e le diciamo, ma i problemi della gente, i problemi in cui la gente addirittura rischia la vita, lo fate un intervento, l'unico che tende di farlo è Giorgino e si prende le cazziate, che Giorgino capisce quali sono i problemi. Intanto c'è un nuovo asilo.
0: Via i lavori nel giardino, la giunta dal via libera a Roseto, nella sistemazione dell'area.
1: Giardino lo fanno?
0: Ci avrà l'asilo nuovo fatto e ora devono aggiustare il giardino. La giunta al via libera la sistemazione dell'area esterna dell'edificio che sarà pronto a settembre.
1: Ecco.
0: Quindi l'edificio è questo.
1: L'hanno fatto, ma il lavoro del giardino ancora.
0: E mo li faranno. Centro rifiuti, doppia segnalazione.

0: La consigliera di opposizione Giancaione si rivolge alla regione, all'ANAC.
1: Questa è un'altra che dice
0: che là il termo mare,
1: intanto nel dubbio non se ne parla più, eh?
0: Contro la casa, però. Sì. Pineto, scattano i controlli, Torre Cerrano, caos parcheggi, proteste e multe sulla statale 16.
1: C'è un comando anche dei vigili pure qua?
0: Sì, sì, sì.
1: Che
0: fa? Penso che ce l'abbiano un po' tutti i comuni.
1: Intervenuto.
0: Ufficio turistico, parte il servizio a Silvi, poi imposte da rateizzare, il consiglio dell'ok ad Atri.
1: Sì, ma funziona?
0: Noi no.
1: Io non lo posso dire e non lo far capire. È quello che dici tu che blocca.
0: Ma lo so.
1: Vabbè, apposta.
0: Passa all'unanimità il piano del comune che consente ai contribuenti di frazionare i debiti. Probabilmente saremo l'unico comune della Costa Teramana e anche dell'Abruzzo, forse a questo punto, che non aderirà alla un'altra volta, perché già non abbiamo aderito quattro volte. Per la quinta volta non aderirà alla rottamazione.
1: Un avanzo di 4 milioni.
0: E pur avendo
1: ci dovete fare
0: un qualche milione di euro da riscuotere.
1: Ancora i soldi del T-Ride e delle multe, che volete fare? 700.000 euro in bilancio per le multe. 700.000 euro.
0: Pescara, il questore era Rattà ai pescaresi, al servizio della comunità, perché doveva fare rima col cognome, sono pronto a fare squadra, dice. Nuova Pescara, la contromossa e fusione, dopo il no al referendum arriva la proposta della petizione e il fronte del sì dice fermiamo il boicottaggio.
1: Vabbè.
0: Montesilvano.
1: A proposito, avete trovato il candidato a sinistra? Niente? Montesilvano. Non state lavorando? Si vota quando è?
0: Due anni,
1: che sconosciuto, perché non è, perché sappiamo che non è nessuno di quelli attuali,
0: Può essere, ne sai tu?
1: No.
0: Ne sai.
1: E quindi.
0: Si mettono d'accordo con uno di loro.
1: Perde.
0: E fa poco.
1: Ecco. Allora cercate di trovare uno nuovo. Uno, come si dice, della società civile. Questo perché non ce la penso, no, un Albani sarebbe in grado di poter farvi vincere, secondo me.
0: L'edificio del comune di Pescara, degrado e sporcizia, questo il top sarebbe, capito? Degrado e sporcizia nel palazzo sgomberato,
1: e nuovo, bloccare,
0: nuovo appello all'anno. Alunni a lezione di ambiente, progetto Eco Shield, poi il Montesilvano in eccellenza, il sindaco Vittorio di tutta la città.
1: Qui vuol dire che non c'è nessun problema con il caldo.
0: Avete visto che ha perso la Rosetana, infatti sono andati a vedere Pavone e il sindaco Nunes la partita, poi purtroppo è successo.
1: Vola.
0: Tanto Pavone, sapete che vi prenderemo di mira fin quando eravamo male, non si non ci venite a fare campagna elettorale qua, perché quella domanda ve la facciamo,
1: non venite, perché Nunes è quello di meno, invece Ciancaione, Sottanelli e Pavone sono quelli che più insistono perché la terra mare cambi percorso. Nel dubbio non si fa. Vorrei dire qualcosa, tu vorrei dire sì,
0: verso il grande evento. Perdonanza, Baglioni non ci sarà per i giovani, il concerto di Geolier.
1: Se ne sta più contento.
0: Baglioni ha avuto una polmonite interstiziale che lui ha osato dire che è una malattia rara, quando il nostro direttore ce l'ha un anno sì, un anno pure.
1: Quindi COVID,
0: proprio come si permette a dire che è rara, visto che il direttore la affronta ogni anno con tranquillità.
1: Dal
0: mio punto di vista sì, quasi ogni anno
1: l'abbiamo affrontata e risolta
0: senza grossi problemi,
1: continuando a lavorare,
0: tra l'altro purtroppo continuando a cantare in radio, quindi non è che dice
1: come dire che si fa pure cantare
0: magari
1: tre ore di concerto però dire che è una cosa rara che succede ogni 100 anni, la realtà
0: che te c'è danno Baglioni,
1: appunto, che ha 75 anni, c'è chi la prende in un modo e chi la prende in un altro. Io non volevo di uscire, stavo bene. Senza febbre però e senza tosse. Quello invece sta male. Però una grande debolezza, un sintomo bisognava averlo.
0: Avezzano, maxi progetto lungo via dei Fiori, nuovo centro commerciale, un po' fuori dalla storia ormai, però vabbè. Previsti 100 posti di lavoro.
1: Benissimo. Geolier.
0: Geolier. Attentato! Cazzo e colpevole. Boato nella notte, auto data alle fiamme. Il rogo in via L'Aquila.
1: Cioè, ti rendi conto uno che abita a Sulmona e che deve subire ogni notte un fatto di crollo? A volte anche due volte.
0: Ma vai a dormire con l'ansia?
1: A chi toccherà stanotte? A Sulmona succede di tutto.
0: Però a Sulmona la rotatoria sarà pronta entro giugno. L'infrastruttura.
1: L'unica città dove vediamo, ma si capisce perché è molto più grande, è Napoli.
0: Sì,
1: quando leggiamo. Di Napoli che succede di tutto là, però Sulmona è la è più terribile, la brucia.
0: Sì, sì,
1: e non vediamo però
0: come Sulmona, minaccia siamo... aggravata per riavere la caparra, coltello e Rottweiler per 150 euro, ha usato l'arma e il cane per indebolire un agente immobiliare.
1: Però non riuniscono tavoli, il prefetto non va, convoca.
0: Tutto a posto. Vabbè. Chieti, corsa al sindaco, no, qua speriamo.
1: No, oggi è c'è
0: martedì,
1: tempo,
0: c'è 5 giorni.
1: Ah, quindi c'è tempo.
0: La mossa di Legnini.
1: Lettere porta a porta perché è una novità.
0: Una cosa
1: per chiamare al voto. Sicale, cioè,
0: diciamo che il referendum della Repubblica faceva
1: Sicale,
0: il
1: porta a porta. Allora, diciamo che quello che fa Legnini l'avrebbe dovuto fare Sicari, la volta era così, e quello che fa Sicari l'avrebbe dovuto fare Legnini, cioè andare nelle periferie e ripartire dalle frazioni, invece che lo fa Sicari, e Legnini invece fa una cosa democristiana, c'è cioè ancora le lettere porta a porta col Santino per chiamare al voto. Ragazzi, non è ma così,
0: no, boh, Legnini è un po' democristiano, cioè.
1: Ho capito, lo so. Oh, ma questi sono stati a livello nazionale?
0: Lo so, ma perché siamo così? No, ma che ti credo di dire? La maggioranza va alla prova del bilancio, a Lanciano.
1: Così, sono per scrupolo. Vai la pagina accanto, fammi vedere un, po, no. di, fammi vedere un po' di volte. Poi,
0: comune, nuovo consiglio, no, ci sono le due ipotesi. Se vince Legnini o se vince Sicari. Ecco, allargo.
1: Vediamo un po', ah. Chi voteresti tu a questo? Pare cose, pare di Gregorio, oppure pare d'amico pare.
0: Femminella.
1: Si chiama Femminella. Poi una qua, questa qua ragazza si chiama Aurora Bruno, del Partito Democratico. Ecco. Poi scendiamo sotto, questo Alessandro Carbone, candidato sindaco. Mattia Di
0: Paolo, quello che ha preso il 5%.
1: Sì, sì. Cristiano Sicari, candidato sindaco, e Davide Marrone di Forza Italia, Giuseppe Giampietro di Fratelli.
0: Sarebbe l'opposizione se vince Legnini.
1: Esatto.
0: Invece se vince...
1: Con Antonio dov'è?
0: Quello qua.
1: Eccolo. Qua. Ah, perché adesso stanno tutti insieme, un trio.
0: Sì, sì, sì. Ecco.
1: Vabbè,
0: qua.
1: Tutti per Cristiano Sicari e... La, sapeva che andava a finire così. Beh. E lascia Legnini da solo. Che c'ha un ampio alde di vantaggio, ma dice che l'altra volta... Carlo Gabriele, proprio a Chieti era in vantaggio il candidato del centro-destra.
0: C'è stata la remontata, la remontata.
1: Quindi attenzione, non stare così tranquillo.
0: Vasto, vasto, allerta per i finti annunci. Ieri erano dall'altra parte, oggi sono a Vasto. Case, truffatori a caccia di turisti, così affittano alloggi inesistenti.
1: Bene,
0: e intanto, se andate con la macchina a San Salvo, andate col treno, preferite, perché è allarme furti d'auto. A Quadri nessuna traccia di Giacomo, il signore che è scomparso.
1: Vediamo mai.
0: L'Italia celebra il 2 giugno con le mostre organizzate dagli archivi di Stato.
1: Poi
0: il tempo è così così, andate se volete.
1: Poi abbiamo un 6 parchi archeologici, possono
0: da Abruzzo da ammirare.
1: Sì. Poi l'intervista al Patrizio Ronelli Spalletti. Che non è parente all'allenatore.
0: E poi siamo al tennis. Tre italiani in semifinale, ci sarà un derby fra Cobolli e Berrettini, e poi anche il terzo ha vinto, ma qua non lo riporto perché
1: è una cosa che ha fatto una cosa terribile, così fa prendere quella palla, infatti non la... quello che è andato a finire contro, che si è ferito al braccio, era lui?
0: Sì.
1: Però poi è rientrato e
0: ha vinto. Milan, corsa a 4 per la panchina rossonera. Poi ancora
1: buongiorno a Vanna Casadei.
0: Buongiorno.
1: Mi piace sia perché è una grande ascoltatrice, perché c'è un cognome che per questi tempi di questa folk di Casadei.
0: Ciclismo, Ciccone commenta un giro positivo, ora spunta la pista UAE. Andiamo avanti, la giovane Italia di Baldini verso la prova del Lussemburgo, mi sembra un provone però Sebastiani rassicura tutti, entro 15 giorni l'allenatore. Quasi pensavo domani, oggi, domani, non 15 giorni, però ora pensiamo all'iscrizione al campionato, poi al tecnico. Le quattro avranno un piccolo tesoretto, perché le quattro squadre che scendono dalla B si dividono 5,5 milioni, quindi avranno questo contributo.
1: Quindi che mi dici tu, che va bene?
0: No, va bene.
1: Vabbè.
0: A Pescara il primo memoria il ricordo di Febbo.
1: Poi abbiamo la Sante che sogna l'impresa, è stata fortunata anche nel sorteggio per dove si gioca prima.
0: Sì, perché
1: a Grassino, che è una frazione di una frazione di Firenze.
0: Ah, vabbè.
1: Basta.
0: E poi ritorno a 14 giugno, però vogliono giocare giustamente nel loro stadio.
1: Perché quelli non vengono tanto, non c'è tanta gente come Ferrara.
0: Esposito.
1: Oh, è partito il processo a Ferrara,
0: In che senso?
1: Dei tifosi a morte?
0: Sì.
1: Sì, sì, sì. Esposito perché già si era incazzati che non aveva vinto il campionato. E poi, perché tu sai che è stato soltanto Denucci. Esposito, lancio il giornale, stavolta vogliamo puntare i playoff, l'ha detto, l'abbiamo ridetto, facciamolo, proviamoci, Gabriele, che sta. Sono contento di aver rinnovato il contratto prima di tutti, qui si lavora bene con attenzione, la società sta cercando di prendere giocatori forti per formare una squadra competitiva, e me ne ha detto uno, un centravanti verde, quello che piace a me in area di rigore, che ti dà tante cose, ti fa largo, e l'abbiamo visto. Quindi è del girone nostro, te lo dico dopo.
0: Vabbè. Trionfo a Pescara per il tennis internazionale under 14. Intanto.
1: Finito, basta. Chi c'è il traffrettore?
0: Un po'.
1: La bronchite, così.
0: No.
1: Lui diceva che all'inizio pensava che fosse
0: ma...
1: Poi si è accorto che era una.
0: Me tocca il messaggero, direttore, prego.
1: Un'altra auto in fiamme, dove?
0: A Sulmone.
1: Quindi che cos'è? All'alla.
0: La moga scappatri.
1: Intanto si è insediato in. Guarda un po' come sta il nuovo questore.
0: Prego.
1: Perché?
0: Perché dice che speriamo che va tutto bene.
1: Così garantiremo la sicurezza. Dice, ho letto ieri, che ha avuto un grande ruolo nella lotta alla malavita e alla criminalità organizzata. Perché sta a Pescara?
0: Perché a Pescara c'è la malavita e la criminalità organizzata.
1: Allora, il prof aggredito, terzo, si muove Valditara, una madre si scusa. L'agente, vediamo come la prendi tu, hanno intervistato le persone, alcuni sono per il perdono, altri sono per la linea d'uno, perché sennò ci non finirà mai.
0: Ma hanno denunciato,
1: certo. No, denunciati, qualcuno dice che è previsto dal regolamento che potrebbero perdere l'anno,
0: sono d'accordo,
1: ci vuole una cosa seria,
0: sì,
1: secondo
0: sì.
1: me,
0: e poi condannati a studiare, quella la condanna deve essere, lo studio,
1: niente estate, sotto controllo, cioè, niente male,
0: studio. Quello dipende dalla famiglia, però,
1: e poi ti faccio studiare se fosse possibile, ma è tutto rovinato, farò un servizio, faremo un servizio anche su come è ridotto dentro
0: che?
1: La colonia, ti costringiamo a studiare d'estate là con vista mare, tutta la gente fa lo bagno, tu ci sorge filosofia e quant'altro.
0: Colonia non ci si può entrare, c'è il divieto perché è pericolante.
1: Sono entrati tutti. Movida, si cerca ancora un'intesa in un incontro tra comuni e cittadini. Poi c'è la Sant'Iese che sogna di lavorare in Serie D perché incontrerà il Grassina. Qualcuno in televisione il Grassina. Le feste del 2 giugno. Hai capito? Pure stamattina, beh, ieri.
0: No, è al TG1 però.
1: Pure al TG3. Ecco TG3, dove si sì. celebra la mappa delle iniziative nella regione. Marijuana dal balcone, condannati padre e figlio.
0: Vabbè, pianto ornamentale.
1: Ma non si dice che le gestioni familiari sono quelle che rendono di più? Allora,
0: soppalco. Tutto pronto per l'infiorata del Corpus Domini a Torricella Sicura.
1: Ma guarda che la facciamo pure a Giulianova.
0: Sì, ma qua dice che è per la grande terra, che c'è vicino a Mondoni.
1: Ah, sì, sì.
0: Serie C Pescara, il direttore sportivo Foggia resta ed è arrivato in arrivo un tesoretto.
1: Cioè, poi meno sempre, cioè, i soldi non spesi per retrocedere.
0: Esatto.
1: Quindi sarà un bel Pineto Pescara. Il professore aggredito Simone Valditara, una mamma si scusa, c'è l'Abruzzo premiato al Rimini Wellness per la birra artigianale senza glutine, vedi che premione. Si nota, si sente,
0: che ne so io,
1: bevi tu la birra
0: artigianale senza glutine, non l'ho bevuto mai.
1: Mi piace, mi stai piacendo un po' tutto.
0: È
1: grave.
0: No,
1: so.
0: Ma che fa ormai?
1: Vabbè, la sera, stesso alcolico, bella birra.
0: Ah.
1: Ma dimmi se è grave.
0: No,
1: perché prima
0: grave.
1: Niente, non bevo birra.
0: Vabbè, ma
1: è l'età,
0: Adesso,
1: Ebola.
0: Ma quando armaste,
1: la regione definisce il protocollo per la gestione di eventuali contagi. Bravi, comunque, nel momento in cui ha detto a Cagliari che non ci sta niente.
0: Nuovo questore Ratta a Pescara città, anche qui cercano di fare la rima con il cognome, dinamica e moderna, garantiremo la sicurezza.
1: Comunque lui dice già com'è, ma ancora non la vive, però gli hanno detto che
0: avranno, vabbè, avrà letto i report
1: sulla strada parco.
0: I difensori di Nobile dicono indizi contraddittori. Nuova Pescara in ritardo, Spoltore e Montesilvano vorrei vedere favorevoli a una proroga. Movida, incontro tra comune e residenti, ma la delegazione di Piazza Muzzi non c'è. Corti in movimento, lo sguardo su Pescara, poi area di Sulta e Parco, Masci, nessun pericolo per la salute.
1: Hai trovato il candidato?
0: Chi è?
1: Al PD, perché il PD ha fatto un documento su che, secondo te?
0: Pensando all'infiorata e a Colleranesco, ci fa sapere l'ottima Rita Piccioni.
1: Grazie Rita. Per la prima volta nella storia della nazione, rinnovata libertà, cioè, ecco qua, il Partito Democratico fa un documento nazionale, anche
0: certo.
1: Giulianova, su, e noi lo condividiamo, va bene, ma il candidato l'avete trovato?
0: dopo aver fatto il direttore sportivo dell'Aquila, vuoi aprire il direttore sportivo del Partito
1: Democratico Giuliano? L'Aquila, quello che è successo dopo.
0: Operaio cade da una scala e muore, rinviato a giudizio il titolare della ditta all'Aquila. Marijuana sul baccone, padre e figlio condannati, hanno trovato 240 grammi di droga in un sacchetto e hashish nelle varie stanze. Chiude il 44esimo anno accademico all'Università di Teramo.
1: Il figlio che ha convinto il padre, cominciato.
0: No, secondo me il padre l'aveva bazzicato.
1: Ma non doveva invece spingere il figlio sulla rete.
0: Beh, evita, invece annaffiava il gatto.
1: Cristina Gabriele, mi serve una mano.
0: Che?
1: Mi ha detto mi serve una mano.
0: Quello gli ha dato.
1: Se mi annaffia le piante d'acqua. Dopo quando hai visto che era.
0: La Croce Rossa si sfida a Castel del Monte, le gare regionali di primo soccorso. Si è concluso il forum dell'Opera Democratica, L'Aquila insieme a Ginevra, Roma e Seul.
1: Pallini, dunque un'altra auto in fiamme, rogo doloso, ora, ha scritto mille cose, abbiamo dato noi lì sul monagrafico,
0: morte ferita,
1: ora è
0: allarme. Minacce con coltello e cane Rottweiler contro un imprenditore 36enne nei guai sempre a Sulmona, e poi ad Avezzano Fucino, protesta contro le strade dissestate perché ovunque. Aspettano di essere adeguate da 140 anni.
1: Entro i primi 10 giorni di giugno il piano asfalti.
0: Ma no, i primi 10 giorni di giugno fonete.
1: Oggi è 2.
0: Rapinano il supermercato e fuggono, uno preso in centro, caccia al complice.
1: Chieti, Legnini e Sigari in tour e duello nei quartieri, ecco la scheda elettorale, vabbè. Poi famiglie sfollate di Santa Maria da 10 mesi senza aiuti per l'affitto.
0: Ora rischiamo anche lo sfratto.
1: Vabbè. E sulla provincia di. Che c'è sulla provincia di Chieti?
0: Lanciano la Stortona, cantiere sul corso in ritardo, si deve assestare il porfido.
1: Vabbè.
0: Posso ricominciare a suonare?
1: Il corso Garibaldi?
0: Sì, proprio del comune, fra l'altro ce ne sono un paio. Solo cominciate a suonare un'altra volta, quindi ci sono capite niente. Da quando avete fatto l'appalto all'inizio e quando avete fatto i lavori dopo di. Niente, avete capito? Niente.
1: Appunto, che bisogna fare?
0: Non lo so, faccio tecniche. No. Sì. Ciurma speciale in viaggio su Brigantino, nave Italia, basto. Che?
1: Niente.
0: Ciurma, la canzone di Bennato. Capitano Uncino.
1: Sì.
0: Teramo. Sicurezza e immigrazione, il sindaco, collaborazione con prefettura e vigili urbani, l'ordinanza antibivacco e antialcol insieme all'ordine di allontanamento e al DASPO urbano hanno l'obiettivo di migliorare la vivibilità della città.
1: Ma cavallo.
0: Scusa, ma quando hanno fatto la protesta sul DASPO gli anarco-insurrezionalisti?
1: Non ci sono stati a terra, ma si sta.
0: Sì, come noi, c'è la casa del popolo che.
1: La casa del popolo, sì.
0: Me l'ha fatta sul DASPO?
1: Te l'ho trovata.
0: Che è? Adesso dai, per piacere.
1: Eccola.
0: Adesso dai.
1: Vai. Te l'ho fatta vedere.
0: Nasce l'ITS Academy dello Sport, nuove opportunità per il gioco. L'ITS questi pure noi, qua no? Un ITS o no?
1: Sì, ma è andata male, l'hanno cambiato sede, sta partendo da dove stiamo? Che cosa fa? Noi siamo.
0: No, quei altri,
1: No, la pagina, questa è?
0: Sì.
1: Sport sotto.
0: Sì. One Family Sport.
1: E sotto?
0: Sotto ci sta più niente. Proseguono gli interventi sulle reti idriche a Rosa degli Abruzzi.
1: Degli Abruzzi.
0: Nasce sicurezza e immigrazione.
1: Sopra, il tondino.
0: Svincolo di Teramo Est chiuso per lavori. Se devi andare a Teramo Est, prendi Teramo Ovest.
1: Oppure esco là.
0: Allora. Lo sport, Pescara, Foggia resta, in arrivo un tesoretto, come vi abbiamo detto il DS del lavoro dice no alla Salernitana, le quattro retrocesse si spartiscono 5,5 milioni di euro. E Mammarella, che non so chi è Mammarella,
1: famosissimo,
0: carica i biancazzurri, ora una stagione da protagonisti. Vuoi continuare a
1: cioè,
0: Serie D, Teramo spera nel salto, le altre ricostruiscono. Le altre chi è? Le altre squadre del girone.
1: Oppure le altre che sperano di essere.
0: No, in casa l'Aquila, sì, quelle del girone,
1: Noi non ci siamo.
0: Facciamo un girone intero.
1: Era troppo corto, il pezzo era troppo lungo. Ma si è allargato qua nel finale.
0: L'ho visto.
1: Lo so.
0: Sant'Egidiese, ultimo ostacolo per volare in D, la finale dei playoff contro i toscani del Grassina. Il sorteggio, l'andata domenica in trasferta e ritorno 14 giugno in casa. però Montesilvano in festa, ha vinto il gruppo, continuano a festeggiare per il salto in eccellenza e poi mi sa che abbiamo finito.
1: Sì, la nazionale.
0: Abbiamo finito, andiamo senza sulla prima
1: nazionale senza filtro.
0: Una prima nazionale. La legge prevalga sulle armi, il discorso di Mattarella agli ambasciatori per il 2 giugno, ma poi è andato quello israeliano, si è scusato quello israeliano?
1: No.
0: Il popolo libanese colpito brutalmente, poi Iran stoppa i negoziati e Trump chiama Netanyahu, basta ride. Energia, l'Europa apre ma ci sono 31 miliardi inutilizzati dalle regioni, Unione Europea flessibilità possibile solo per gli investimenti.
1: Poi?
0: Poi noi andiamo sul soppalco. Coboli, Berrettini, sì, Parigi ora parla romano, i due tennisti capitolini ai quarti del Roland Garros. Solo la Gazzetta li ha dati tutti e tre passati, perché poi in serata l'altro alle 10, alle 10 e mezza ha vinto.
1: Che nell'ultima edizione il Messaggero, quella romana
0: online,
1: sì. Quella online,
0: la Gazzetta invece che già le dà tutti e tre. Allora, facciamo i saluti,
1: nuovo, tanti saluti facciamoli, che prima che se ne vanno al mare, anche se è freschetto un po',
0: no, no. Poi, oggi cioè, proprio la pace di Dio, se mandi lo solco, cioè,
1: invece è venuto
0: non mantiene però
1: scamiciato.
0: Ce lo dirà Casalena che succede, però
1: temporalone di ieri.
0: Avevamo domani uguale,
1: che toccava, sfiorava.
0: Ah boh, boh.
1: Va bene, allora,
0: allora buongiorno ad Antonello Antonella Leonio e buona festa della Repubblica. Rossella Mattiucci, buongiorno e buona giornata, direttore Gabriele, Fabio Stacchiotti, viva la democrazia, buona festa della Repubblica a tutti. Paola Cicconi, buona festa della Repubblica a tutti, buongiorno. Berardo Montebello, buongiorno. Oh, manco un monarchico, qua in Abruzzo deve vendere la monarchia. Manco un monarchico è rimasto?
1: No.
0: Buongiorno Berardo Montebello, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Esther Ghedè, che dice buona festa della Repubblica a tutti voi.
1: Grazie.
0: Betty Alma, buongiorno e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a Valentina Campetti, a Loredana Ciaffoni, buona festa della Repubblica a tutti, sostituiti i cuori giallo rossi con le bandiere.
1: Con le bandiere, ci ha lavorato.
0: Brava Loredana. Rita Piccioni, buongiorno. Poi ancora, buona festa della Repubblica. Max Rastelli, buongiorno. E quest'anno ci dice l'intero arco UNESCO, abbiamo dato conto. Bene, buona giornata, noi facciamo qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie e il meteo e tutte le nostre rubriche.
2: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova.

0: Impresa di pulizie La Marea Service, una scelta sicura, azienda professionale. Assieme troveremo la soluzione che cercavi. Pulizie civili e industriali, pulizie post cantiere, pulizie ordinarie di fabbriche, uffici, residence e strutture turistiche. Per info 328 7309 277. Visitate le nostre pagine Facebook, Instagram e TikTok, Impresa di Pulizie, La Marea Service, oppure il nostro sito internet www.impresadipulizielamarea.it. L'impresa di pulizie La Marea Service raddoppia. Ora ci trovate a Giulianova Paese, in Piazza della Libertà 9, con la nuova sede, dove potete acquistare prodotti ed attrezzatura professionale per aziende e per casa vostra. Noleggio anche di macchine industriali per la pulizia. Impresa di pulizie La Marea Service. Professionisti del pulito. Una scelta sicura.
1: €12,45. Sì, avete capito bene, solo €12,45.
2: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
3: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430. Ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000.

0: l'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Lo sapevi che era? Trasforma i tuoi rifiuti organici in energia.
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. Era ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico Era, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con Era le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con Era?
4: Allora, buongiorno anche a Bruna Ruggeria, Maeda Ida
5: Petrella.
4: Ida Petrella, buon di carica, e a Attilio Torquati. Buongiorno direttore Gabriele. È il momento di Pierluigi, di sentire come andrà questo 2 giugno dal punto di vista del meteo. Vediamo cosa ci racconta oggi.

0: Buongiorno a te, allora che ci dici? Ieri pioggiona ieri sera.
1: Ieri sera l'instabilità si è rivelata tale, ma è stata più marcata di quello che pensavamo.
2: E beh, come mai? Perché non sapevamo?
1: Come mai?
0: Comunque pure la protezione civile ha mandato l'allerta meteo solo per le Marche, a noi non ci aveva incluso per niente.
1: Esatto, sì, quello noi infatti, allora diciamo che eravamo dalla parte più settentrionale dell'Abruzzo, siamo vicino alle Marche, quindi qualcosa poteva arrivare, come avevo detto, però in realtà è arrivato di più di qualcosa, nel senso che ci sono state delle piogge piuttosto intense, soprattutto sulle aree interne, però è arrivato pure qui da noi intorno ai 10-15 mm, c'è stata una buona pioggia che ha dato una rinfrescata
0: all'aria.
1: All'aria. Oggi il tempo è migliore perché c'è un intervallo, quindi oggi non succede nulla se non qualche nuvola sull'aria interna, ma la giornata è soleggiata. Domani invece succede, nel senso che arriva la perturbazione legata a quella microcircolazione depressionaria che dal nord dell'Inghilterra attraversa la Francia e domani appunto sarà sull'Italia, e quindi domani pomeriggio avremo l'instabilità che nuovamente si manifesta con le piogge temporali che dall'interno muovono verso la costa. Quindi domani ancora avremo le possibilità di piogge temporali nel pomeriggio di tempo del
0: paragone. Ho visto delle previsioni sulla Rai stamattina, la danno anche per domattina la pioggia in realtà.
2: Oh, ma tu guarda,
0: no,
2: guardi altri, abbiamo Casalena.
0: Sto là sul letto, guarda, la ricevo, mi sveglio.
1: Tarda mattinata iniziano.
2: Non l'aveva detto.
1: Quindi tarda mattinata intorno a mezzogiorno, 11 mezzogiorno, ecco. Quindi domani abbiamo questo peggioramento e poi però è l'ultimo, no, abbiamo una rinfrescata buona perché cala ancora 3-4 gradi la temperatura, poi da giovedì a domenica il tempo è stabile e soleggiato, le temperature riaumentano di 1 e finiranno 1-2 gradi sopra la media, quindi più o meno ci attesteremo sulla media del mese di giugno. Quindi domani è l'ultima passata per i prossimi 10 giorni, poi dovrebbe esserci alta pressione per il tempo.
0: Va bene, meglio così. Va bene. Grazie per lui.
1: Straordinario il tennis.
0: Straordinario.
1: Fino all'1:30 di notte della partita, Arnaldi ha battuto Tiafoe. Adesso sfiderà Berrettini. E Coppoli sfiderà Aliassim. Il favorito è Aliassim sopra, però comunque gli italiani se la giocano.
0: Comunque, tre giocatori ai quarti, insomma, mi pare.
1: Giocatori in assenza di Sinner, che aveva monopolizzato, e Musetti, perché l'altro Musetti che avrei visto bene in questo torneo.
0: Sì, vabbè, sulla terra rossa è vero, sì.
1: Però purtroppo si è infortunato, mentre sotto abbiamo giocatori più di diverso calibro, perché Zverev, Fonseca, Menzi, che sono più forti. Vedremo uno di questi uscirà, dovrebbe essere Zverev. Zverev ha l'occasione della vita per vincere questo torneo.
0: Sì, infatti.
1: Non mai vinto uno slam. Vediamo un po' se lo riesce a sfruttare. Vediamo. È il favorito sicuramente.
0: Va bene, vedremo. Grazie per lui. Buona giornata, ci sentiamo domattina. Buon lavoro.
1: Grazie.
0: Buon riposo. Grazie. Ciao. Allora, è il momento. Dove andiamo, direttore?
2: È il momento.
0: Pagina degli auguri, come sempre offerta da Mar Caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcaffè!
2: È Marcaffè, buongiorno Marcaffè! Oggi è il 2 giugno, la chiesa, al di là della festa della Repubblica, festeggia i santi Marcellino e Pietro, no, quello famoso, Marcellino, sacerdote, e Pietro, esorcista!
0: Lo vedo?
2: Già c'era. Furono martirizzati sotto Diocleziano attorno al 303-304. Papa Damaso, ancora fanciullo, raccolse dallo stesso carnefice il racconto del martirio, quindi un giornalista anteritera, avvenuto a Tor Pignattara sulla Casilina. Meglio fare gli auguri di buon compleanno, li facciamo a Fabiola Ridolfi.
0: Auguri,
2: in particolare
0: auguri
2: dalla mamma e da tutti noi a Fabiola e ancora a chi?
0: Dorotea di Pietrantonio, a Luigi Gianluca, a Cristian Picchio, a Gabriele Romani, a Andrea Tomassetti, a Paolo Di Ferdinando, a Antonio Masseroni, Tito Forcellese, Gianni Mattucci, Gianluca Grimi.
2: Gianluca, quanti anni fa c'era Gianluca?
0: Ombretta Natali.
2: Ombretta
0: Natali. Buon compleanno a tutti voi, vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 3366. Credo sia il momento del secondo blocco pubblicitario, direttore.
2: Sto chiamando intanto la Laga.
0: Prego, ne ha facoltà.
6: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La Farmacia Comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia Comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.

0: formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio, un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane, il valore della terra ogni giorno. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
2: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
1: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
2: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
1: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
0: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Cologna Spiaggia. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
3: L'almanacco del giorno, ricordiamo che la festa della Repubblica, e meno male che la possiamo festeggiare. Un grande saluto a quelli che si sono sacrificati per ottenere questo risultato.
4: Grande grazie.
3: Quelli che sono morti per questo.
4: Grazie. Oggi ricorre l'ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana, festa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 46, con la celebrazione principale che avviene a Roma. La festa.
3: Chi vinse Giulianova? Non lo sappiamo, purtroppo.
4: In Abruzzo vinse la monarchia.
3: No, Giulianova è morto Galandini, Sandro l'avrebbe saputo, ma ogni volta domanda purtroppo, perché ce l'avrebbe detto. Chi vinse Giulianova?
4: Possiamo provarlo, puoi, cioè, se sì, a leggerlo.
3: Vai avanti, io leggo.
4: Leggi,
3: chi vinse Giulianova nel 46?
4: Sì.
3: Se già si stava che andavamo a fare nel 2009 due raggruppamenti di centrodestra al ballottaggio, cosa che mai sarebbe capito nel 1976, quando ci stavano i comunisti che ve lo vincevano, Si festeggia ogni anno la data del 2 giugno, meno male. La festa della Repubblica è uno dei simboli patriottici italiani.
4: Vinse la Repubblica
3: a Giulianova,
4: che andò nettamente controcorrente rispetto all'orientamento della provincia di Teramo e della circoscrizione abruzzese,
3: come
4: dove
3: sempre
4: dove vinse
3: allora
4: la monarchia.
3: Ma che vengiamo?
4: La scelta repubblicana Giulianova fu determinata principalmente dalla forte tradizione antifascista e operaia legata ai lavoratori del porto, ai ferrovieri e alle prime realtà industriali locali.
3: Lo voglio, me lo copi?
4: Sì.
3: Lo voglio pubblicare?
4: Sì.
3: Ma oggi vincerebbe la monarchia Giulianova. sì. Il re.
4: Guarda che va presa dalla nostra piccola città la risposta all'intelligenza artificiale.
3: Perché?
4: Perché ce l'abbiamo scritto su piccola città. Quindi letto. Tu leggi piccola città. Ma ti rendi conto? Primo giugno del 2026, l'edizione di ieri.
3: Beh, dammi subito. Ecco, l'edizione di ieri.
4: Ce l'hai là.
3: Non la voglio a parte. Bene. Allora, qua c'è una cosa in inglese però. Che vuoi da me? Come si fa? Intanto, oggi c'è una manifestazione a Roma che comprende la deposizione di una corona d'alloro in omaggio al Milite Ignoto all'altare della patria da parte di Mattarella e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Stasera il concerto. Poi
4: World Eating Disorders Action Day, giornata mondiale dedicata ai disturbi alimentari.
3: Speriamo che va bene dopo questo titolo. Obiettivo, informare, ridurre lo stigma. Promuovere diagnosi precoce e accesso alle cure, coinvolge associazioni clinici, famiglie e persone con esperienza diretta. Attenzione, mi raccomando qua, a ridurre lo stigma. Iscritte,
4: ma non ci riescono, ma la condivido io direttamente.
3: Sì, ma intanto, intanto vedi stigma. Puoi fare due cose contemporaneamente?
4: No, uno cellulare solo, no.
3: Vabbè. Temperatura in atto a Giulianova, la misurata alle 9:16 era di 23 gradi. Clima è considerato temperato piacevole e il vento va a 6 km orari, quindi senza vento praticamente, 6 km orari? Senza vento, 6 km. La temperatura massima sarà di 24 gradi, la qualità dell'aria non è bellissima, è moderata perché è 60. La qualità è dell'aria accettabile, tuttavia ci sono alcuni inquinanti. Orario alba e tramonto, il sole sorto alle 5:26, tramonta alle 8:38, alle 9:20, alle 9:20. Il culmine del sole del giorno è alle 13:02 e dura 15 ore e 12, potete fare tutto quello che vi pare con tutta la luce per 15 ore e 12 minuti. La luna sorge con calma alle 22:55, tramonta alle 7:30 di domani. Fase lunare gibbosa calante, visibile all'85%. Di mo, che canzone c'è. Nacquero oggi, il 2 giugno del 31, oggi compie 95 anni, Gianni Meccia, autore e cantante, tra gli autori anche del mondo, il barattolo, il pullover, che ascolteremo dopo.
4: O forse il pullover, un... secondo me.
3: Non è che è un trio, no?
4: No, il pullover.
3: Bene. 2 giugno 1941, compie 85 anni fa, Charlie Watt, batterista dei Rolling Stone, ascolteremo
4: Gimme Shelter.
3: 2 giugno del 46, 80 anni fa,
4: Les Elstrom, regista,
3: fare due opere della casa del Sidro,
4: e cioccolà,
3: cioccolato,
4: bellissimo, cioccolato.
3: 2 giugno 1991, 135 anni fa, chi?
4: L'International Board di Calcio.
3: Dove che era riunito?
4: A Glasgow.
3: E che fissava?
4: Fissa la regola del calcio di rigore.
3: Come
4: la massima
3: rigore?
4: Punizione verrà inflitta per i falli commessi in prossimità della porta e consisterà in un tiro dalla distanza di 11 metri senza altri giocatori, tra giocatori e portiere.
3: Nel che anno? Nell'81? Nel 1891. Si scoprì il calcio di rigore.
4: 2 giugno 1896, 130 anni fa, dopo la domanda provvisoria del 5 marzo, Guglielmo Marconi si presenta all'ufficio brevetti di Londra e deposita la richiesta ufficiale del suo sistema di telegrafia senza fili. Nel documento la futura radio è descritta come perfezionamenti della trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi.
3: Quindi non mi dà
4: un passo che apre la strada alla comunicazione moderna.
3: Come la radio, così come Cristoforo Colombo era convinto che stava nelle Indie. Poi, come si chiarì?
4: Quando c'è andò mamma Enrico
3: Vespucci. Poi andò Vespucci.
4: 2 giugno.
3: Non sapete che avete finanziato con le navi la Spagna, la Nina, la Pinta,
4: la Santa Maria.
3: Guarda che è andato in un'altra parte, nelle Indie. Tutto contento quello che ha visto le Indie.
4: 2 giugno 1946, 80 anni fa, l'Italia si reca alle urne per lo storico referendum istituzionale, scegliendo la Repubblica con 12.717.923 voti contro i 10.719.284 della monarchia. Un milione di voti di circa
3: attenzione.
4: Differenza. Un paio di milioni di voti di differenza.
3: Attenzione.
4: Questa data segna la svolta epocale per la storia nazionale. Per la prima volta in una consultazione politica nazionale, le donne italiane esercitano il diritto di voto, sancendo la nascita del suffragio universale in Italia.
3: 2 giugno del 1981, a causa di un grave incidente avvenuto all'alba sulla via Nomentana a Roma, muore il cantautore Rino Gaetano. È uscito di corsia con la sua Volvo finendo contro un autocarro. Era nato a Crotone nel 1950, ascolteremo dopo una sua canzone simbolo che Vincenzo definisce celeberrima, ma il cielo è sempre più blu.
4: 2 giugno 2001, 25 anni fa, dopo la prova dell'anno precedente, la parata militare torna in forma ufficiale fuori Imperiali per la festa della Repubblica. La celebrazione ritrova la sua data originaria, il 2 giugno, abbandonando la prima domenica del mese come avveniva dal 1977. La scelta arriva dal presidente Carlo Azeglio Ciampi ed è sancita dalla legge 336 approvata il 20 novembre dell'anno precedente. La ricorrenza riconquista così il suo rito civile tradizionale. Frasi famose, queste sono di Gianni Meccia.
3: Hanno detto: per me venne coniato il termine cantautore già da lui. Gianni Meccia, data di nascita 2 giugno 31 a Ferrara, data di morte 9 aprile 2024 a Ferrara dopo aver visto una partita della SPAL, è stato un cantautore, paroliere, compositore e discografico italiano. Fu il primo cantante ad essere definito cantautore. Il termine fu appositamente coniato da Maria Monti. Chi era? Una nota cantautrice, pure lei milanese, durante una riunione con Ennio Melis e Vincenzo Micocci alla RCA italiana per lanciarne la carriera. Ricordiamo che Meccia, insieme a Del Turco e a... con calma, Del Turco Fontana, Meccia, Del Turco Fontana, chi è il quarto?
4: Ambodumina. Allora sì.
3: No, che vennero quei gruppi, tu per quattro, fondati da Mimì Di Carlo. Mi ricordo il quarto. Con calma. Meccia. Fidenco. Meccia, Fidenco, la R2 e Super 4 di Mimì, che li lanciò in Italia Mimì e li portò alla trasmissione di Domenica Inn si chiamava, e ci portò anche un suo amico barbiere che aveva qua, dice, loro dovevano restare soltanto per la presentazione dei Super 4, poi dovevano lasciare il posto ad altri. Lui non trova la ZA, mi piace, non mi muovo da qua. Cioè, il barbiere si rimase fino alla fine con i miei che scrollavano la forza, che giravano di una volta, così è. Poi tocca a te e a me. Grazie di tutto per averci ascoltato. Buona festa della Repubblica. Andate al mare, mostrate le vostre cappe care, non vi vergognate, non va niente. Se no, vi fate uno Zempic e dimagrite, claramente. Se volete, Noi ci sentiamo domani, stessa ora, sette e mezza, perché abbiamo Grimi che ci parlerà di commercio, alle 7.30, ma ci parlerà anche di altro, con la festa della Repubblica. Noi ci sentiamo domani, stessa ora, stessi canali.
4: Allora, adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo Troisi in radio. Cominciamo con il Pullover di Gianni Meccia, appunto.
3: Io quelli italiani l'avrei fatto già scritto su, ma quelli inglesi poi sono in difficoltà, mi tocca copiarlo come fai tu. Eccolo.
5: Pensi davvero di conoscere?

0: E questo era Gianni Meccia con il pullover. Andiamo avanti con le proposte di Vincenzo. È il momento di, se riusciamo a far scorrere il file, è il momento di Gimme Shelter di Charlie Watts dei Rolling Stones.
1: Non abbiamo cazzo, la famosissima, non abbiamo cazzo,
0: sì, questo.
1: E oggi dove vai? A Venere?
0: Non lo so.

questi erano i Rolling Stones con Gimme Shelter. E adesso chiudiamo il Radio G Notizie di oggi con l'ultima proposta di Vincenzo, che è: ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.

0: E questa era Rino Gaetano con Ma il cielo è sempre più blu. Bene, con questa chiudiamo i Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon 2 giugno. Viva la Repubblica. Noi ci risentiamo domattina sui nostri canali alla solita ora, 7:30.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
3: Hey, yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, Mr. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, World. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, Wow.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

un sentimento o una speranza, e poi muore per amore se non cede all'indulgenza. Sono

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: on.
1: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da fare invidia a chi so io, ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni, partire senza mai ritorno.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del saluto

piccolo futuro, piccolo raggio in questa notte scura. Dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Absolutely.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: io e te. Mannaggia, dovevo dire Josué, non mi hai fatto dire Josué. Vabbè che tu sei cannaglia famoso, ma Josué almeno lo potevo dire io.
1: Ma certo, Josué poi...
0: Non fa niente?
1: Fa male qua, sti sassi, è tremendo.
0: E tu vuoi andare scalzo, vuoi fare il bel fico, vuoi fare...
1: Che vedi che io faccio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Tornei.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ったよ。まあ、そのまたよ。まあ、そのまた。
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.